Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.

la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Milani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: il sabato sera.
1: È il film che ha cambiato un'epoca, la colonna sonora più venduta della storia, un titolo iconico ed indelebile. Saturday Night Fever.
0: La febbre del sabato sera.
1: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di Saturday Night Fever. Tutti i sabati sera dalle 22, la tua casa si trasforma in una vera discoteca, il tuo salotto in una pista da ballo leggendaria. L'Odissea 2001. Saturday Night Fever. Solo pura musica anni 70. Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio A.

0: La musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Torna Dolce Nera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolce Nera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolce Nera, Epopea.

Che bella questa canzone con i Disturbed insieme a Annie Lennox, in realtà Anne Wilson, con questa canzone. Vi do il segnale orario, sono le 7:00, 8 secondi, ci siamo.

0: No, è inutile che io mi nasconda, perché comunque oggi è una giornata sicuramente particolare per quanto mi riguarda, questo 26 giugno 2026, l'ultima di Colazione con Radio Alta, l'ultima di questa stagione che è stata incredibile. Stavo pensando proprio in questi giorni che cos'è, ecco, questo momento che viviamo insieme tutti i giorni dalle 7 alle 9, da 18 anni e passa, perché adesso il 18esimo sta per concludersi, quindi non è una giornata sicuramente normale, ecco, tra virgolette, come tutte le altre, anche perché non so, potrebbe anche essere l'ultima di Colazione con Radio Alta. Ho visto che sono già arrivati tanti messaggi ieri, praticamente spontaneamente voi avete mandato questi vostri saluti, che io ho apprezzato veramente, che mi hanno anche emozionato, e ne vedo ancora altrettanti oggi qui sempre al 329 11 84 864. Siccome vogliamo fare una festa, ecco, oggi quantomeno ho invitato le sentinelle, i nostri collaboratori da sempre, le sentinelle. Questa trasmissione nasce proprio per il traffico, e con le sentinelle. Quindi qualcuna sarà qua in studio, altre le sentiremo al telefono o attraverso WhatsApp video, insomma cercheremo di raccontare un po' questi anni insieme. Ovviamente lo facciamo con voi, con gli ascoltatori, anche con i silenti, quelli che magari non partecipano mai ma ogni tanto si fanno sentire. Beh, insomma, quello che voi avete vissuto in questi anni, appunto, di Colazione con Radio Alta, con questa trasmissione. Quindi davvero vi abbraccio e lo ripeto, non sarà una trasmissione come tutte le altre. Se volete farlo, fatelo, e vorrei proprio spontaneamente. Tra l'altro, dato che abbiamo parlato della diciottina e da un po' che non lo facciamo, per questa ultima giornata faremo dei quiz, ma molto semplici, per portarvi a casa la diciottina. Ecco, le ultime diciottina che sono a disposizione con voi, che sono le tazzine, ecco, di Colazione con Radio Alta. Parleremo anche dell'arte, della Fiera dei Mestieri, che ci sarà a Val Brembo. Lo faremo con il sindaco di Val Brembo, con Eraldo Manfioletti, che sarà in studio con noi. E poi alle 8:20 le sentinelle con Laura Gambirasi, questa sentinella canterina, ci vuole fare una bella sorpresa, sarà qui con noi. Ma insomma, vivete questa giornata con Colazione con Radio Alta. Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, sono le 7, adesso vi do anche l'orario, sono le 7:03, intanto che voi fate le vostre belle cosucce. Aspetto anche i vostri auguri, mi raccomando, gli auguri, se avete gli anniversari, questo è l'ultimo giorno a disposizione con Colazione con Radio Alta, fateli al 329 11 84 864. Intanto che voi fate tutte queste belle cosucce, andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo, prima pagina.
0: E questa è la prima pagina di oggi, venerdì 26 giugno 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli si apre con questo titolo. Purtroppo siamo ancora con la cronaca, purtroppo si muore al lavoro, muore in cantiere vicino ai cavi, ipotesi folgorazione per il 42enne, colleghi lo hanno trovato a terra, era padre di due figli, abitava a Mozzanica, la corsa all'ospedale di Cernusco sul Naviglio è stata purtroppo povana per Daniel Pelucchi, di 42 anni, sposato, padre di due figli. La presenza di cavi elettrici nelle vicinanze ha fatto ipotizzare fin da subito che si sia trattato di una folgorazione. Sarà però l'autopsia a chiarire con certezza le cause del decesso. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Pelucchi era titolare insieme al fratello di un'impresa edile. Ieri era al lavoro a Cassina de' Pecchi, nel milanese, ma era originario di Spirano. Da tempo viveva a Mozzanica, era una persona molto riservata, ma alla mano, raccontano alcuni vicini di casa del paese della Bassa. E poi andiamo a centropagina, sentite questa notizia che riguarda la droga, crescono però gli insospettabili. Oggi ricorre la giornata mondiale contro la droga. In Bergamasca lo scorso anno i SERD, i servizi per le dipendenze dell'ASST, hanno preso in carico 8.372 persone, considerando tutti i tipi di addiction, cioè ovvero di dipendenze equivalente dell'intera popolazione di un paio di tipici paesotti della terra aerobica, ed è questo metro di paragone un'indicazione che suggerisce la portata capillare del fenomeno. Il problema della dipendenza non riguarda più solo la marginalità sociale, sono infatti variegati gli utenti. Una persona che non corrisponde affatto all'idea comune di tossicodipendente, i cosiddetti insospettabili, un imprenditore, un professionista, un operaio specializzato, un ragazzo universitario. Si assumono sostanze anche per sentirsi più sicuri, spiegano gli addetti ai lavori. E poi andiamo di spalla alla festa per il patrono, la Concordia al centro delle riflessioni per Sant'Alessandro, il pellegrinaggio, il vescovo a Nicea messo a fuoco l'essenziale della fede, Lega cresce il malcontento, la base non si può andare avanti così, metalmeccanici, ritocco antinflazione da 691 euro in un anno, Bergamo altre spaccate, vertice sindaca commercianti. E poi di taglio basso, piccoli progetti dalla comunità bergamasca, fondi per 53 proposte. Due identificati, maturità ad Alzano, festa con danni, ora arrivano le sanzioni, già con la fine dei primi orali, la strada di fronte al liceo a Maldi, imbrattata con farina e spumante, il comune interviene. Il festival in fiera, i grandi maestri del fumetto sbarcano a Comic-Con, da oggi a domenica, da Ortolani al creatore di Raptor, McKean, tante star del fumetto tra i 200 ospiti. E poi di taglio alto la notizia, la fotonotizia del dramma che è avvenuto in Venezuela, questo terremoto terribile, oltre 40.000 dispersi. E poi andiamo ai titoli sotto la testata, alla soglia dei 90 anni addio Tiraboschi, maestro e cronista. La partitura Donizetti, ritrovato l'inedito Dixit, Guardia di Finanza, scoperti 660 milioni sfuggiti al fisco, Mattarella alla Camera con la Costituente, la Repubblica di tutti. Questa è la prima pagina del nostro giornale dell'Eco di Bergamo, oggi venerdì 26 giugno 2026, San Vigilio, facciamo gli auguri a tutti Vigilio e adesso andiamo a vedere la situazione del meteo weekend, ma non solo, se riusciamo anche tendenzialmente al mese di luglio, e lo facciamo con Manuel Mazzoleni. Manuel, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
0: Buon estate. Allora, Manuel, come previsto, infatti Lino poi ne parlava ieri, è arrivato questo temporale, perché a spizzichi e bocconi insomma, ci sono stati questi temporali che però non hanno abbassato la temperatura, Manuel.
2: No, sono stati anche belli intensi, perché localmente in poche ore abbiamo accumulato 60-70 mm, quindi quello di stanotte è stato particolarmente intenso, però come hai detto tu ha portato un temporaneo refrigerio perché si è mosso un pochino l'aria, ma la temperatura non cala, infatti ci attende un fine settimana abbastanza rovente, quindi tanto sole, magari ancora qualche temporalino sia oggi che domani si formerà sulle nostre orobie, rimarrà confinato vicino ai rilievi, quindi non aspettiamoci qualcosa in pianura, e con temperature che rimangono elevate, quindi 36-37 in città, con punte magari anche localmente superiori sulla bassa, quindi diciamo che se allarghiamo un pochino il campo, la zona più calda sarà tra la bassa Lombardia e l'Emilia Romagna, quindi la Valpadana centrale, dove si potranno toccare anche i 40-41 gradi, quindi lì diciamo che il caldo raggiungerà il suo apice e poi la settimana prossima dovrebbe finalmente allentare un pochino la morsa.
0: Ok. Allora, a parte questi sporadici temporali di calore che possono accadere, avremo un weekend tendenzialmente asciutto e molto caldo.
2: Sì, esatto.
0: È la situazione. E poi, come dicevi tu, dalla prossima settimana si rompe il grande caldo, si rompe l'estate, oppure poi avremo ancora...
2: Si torna più nella normalità, ok? Quindi lunedì ancora qualche temporalino, martedì soleggiato, tra mercoledì e giovedì dovrebbero passare questi temporali un pochino più organizzati che saranno finalmente seguiti d'aria più fresca. Quindi diciamo che da metà settimana non si arriverà più ai 36-37, ma ci portiamo più vicino ai 30, magari anche al di sotto, a tratti anche al di sotto dei 30 gradi, quindi più nella normalità. Quindi si smorza questo eccezionale ondata di caldo.
0: Poi Manuel, ma tendenzialmente luglio, agosto, perché allora, leggevo dovrebbe essere una estate comunque calda, questa.
2: Esatto, allora diciamo se la prossima settimana, diciamo fino a metà mese, dovremmo rimanere per le temperature più o meno in linea con le medie del periodo, e poi guardato stamattina potrebbe ritornare ancora una nuova ondata fine mese di luglio, quindi diciamo che non potrebbe essere l'ultima questa dell'estate, ma ce ne sono ancora all'orizzonte. Agosto potrebbe essere ancora un po' come la falsariga di luglio, quindi tra momenti in media e nuove ondate di caldo, e però vedo che ci sono, potrebbero essere un pochino più di temporali, quindi sì, caldo, ma sempre spezzati da questi passaggi temporaleschi.
0: Perché,
2: quindi,
0: Manuel, agosto si rinfresca il bosco, lo sai.
2: Esatto,
0: che
2: la prima è quello.
0: Questa, è così, manteniamo. Ecco, io vorrei che, cioè, l'estate è calda, lo dicevo in questi giorni, ma anche gli inverni, quelli freddi, quelli veri freddi, hai capito? È quello che manca un pochino.
2: Vorrei avere la moglie ubriaca,
0: la normalità, che sarebbe anche la normalità.
2: Era la normalità, ma ormai
0: non è più.
2: Non è più la normalità, ecco.
0: Allora, Manuel, senti, io metto a questo punto, per questo fine settimana, sole pieno, sole forse qualche nuvoletta, ecco.
2: Sì, esatto.
0: Pizziche, bocconi, qualche temporale potrebbe accadere.
2: Chi va sulle Orobie a fare il suo giro, magari un giro in montagna per le nostre montagne, lì nel tardo pomeriggio potrebbe vedere un pochino più di nubi e qualche temporalino, non escluso. Ecco.
0: Va bene, ecco, tiriamo pronto. E poi c'è l'ombrello eventualmente. Allora, oggi io metto una signora Maria che va in bicicletta, va bene? Può andare in bicicletta, va a correre anche in riva al mare, al fiume, al lago, la lasciamo andare a divertirsi al mare, guarda che bello questo spettacolo. E poi un bel picnic ai Biali della Val Cavallina.
2: Ottimo programma.
0: Parlo del mio territorio. Senti, Manuel, io volevo intanto ringraziarti per l'impegno, così come tutti i collaboratori di Colazione con la Radio Alta, perché questa trasmissione si è tanto seguita e tanto amata, come vedo dei messaggi, lo dobbiamo anche ai nostri Meteoman, e quindi in questo caso Manuel Mazzoleni da Trebbi Meteo.
2: Grazie, ma soprattutto per il suo condottiero, quindi è tutto, sta in piedi perché c'è una persona che conduce alla grande, quindi io faccio i complimenti a te.
0: Grazie Manuel. Allora, non lo so a questo punto, io non so cosa dire perché non ho il contratto, però io mi auguro, ecco, spero, così come voi, che insomma ci si possa risentire a settembre. Va bene, Manuel?
2: Va bene, ci andremo a vedere, dai.
0: Ci saluti tutti i tuoi colleghi di Trebbi Meteo, Paolo Corazzoni, il Berlusconi, il Nikos, insomma tutti quelli che hanno fatto Colazione quest'anno.
2: Perfetto.
0: Grazie, un abbraccio, ciao, buona estate.
2: Buona estate a tutti, ciao.
0: Allora, bravi che state mandando i vostri auguretti, perché prendete l'occasione, essendo l'ultimo giorno, comunque l'ultimo giorno oggi di Colazione con la Radio Alta, quindi se avete degli anniversari, magari anche nei prossimi giorni, fatelo, cioè approfittatene al 329 11 84 864. Contrariamente a quello che abbiamo fatto sempre negli altri anni, sceglievamo le canzoni, quelle dell'estate, le classiche dell'estate, no, ho scelto delle canzoni belle, delle canzoni

Volevo una canzone in apertura che fosse ritmata, che fosse un po' malinconica, che fosse un successo, che fosse bella. Ecco, allora ho scelto questa canzone perché? Perché quando nel lontano, questa era una canzone degli anni 80, cos'era? 82, 83, quando arrivò in studio, quando arrivavano questi 45 giri in studio e ascoltammo il disco, rimanemmo fulminati dalla bellezza di questo brano, che a distanza di anni e decenni è sempre piacevolissimo. Pet Shop Boys, proprio in apertura di Western Girls. Che cosa dirvi, ragazzi? Io sono veramente in imbarazzo, perché non so quanti messaggi mi stanno arrivando, ci stanno arrivando per colazione, anche molto molto belli. Grazie, non saprei che altro aggiungere, veramente, per l'affetto che avete nei nostri confronti, ecco, non solo del sottoscritto, ma insomma, tutti quelli che fanno colazione con Radio Alta, quindi davvero con il cuore, con tutto, nonostante siano passati 18 anni, perché credetemi, molte volte mi faccio la domanda, ma piacerà ancora la trasmissione, piacerà ancora il sottoscritto, dopo 18 anni è cambiato il mondo, è cambiato tutto, quindi sentirvi vicini ancora mi stupisce, e quindi grazie davvero. E poi un'altra cosa volevo dirvi,

0: ecco, beh, siccome c'è la diciottina, voi sapete che i nostri quiz sono molto, molto semplici, sono pretesto per avervi, per premiarvi. Ecco, allora se mi dite, questa è una domanda veramente, se mi dite dove abbiamo festeggiato, cioè la location dove abbiamo festeggiato il nostro 18° compleanno di colazione con Ardate, vi ricordate dove l'abbiamo fatta? Vediamo se mi rispondete e vi omaggio di una 18ª, poi faremo altri quiz. 329 1184 864. Andiamo da Umberto, eccoci Umberto, sentinella 18, sentinella 18 bis, ma stai venendo qui in studio?
1: Sì, sto controllando il traffico
0: intorno alla radio. No, stamattina, a parte le strade bagnate, quindi fate attenzione perché ha piovuto veramente tanto qua in città, ma anche in zone limitrofi, quindi fate molta attenzione. Traffico veramente scarsino.
1: Traffico scarsino, anche sono in prossimità qua di via autostrada, è veramente c'è pochissima gente in giro.
0: Ok, quindi ok.
1: Sono già partiti tutti.
0: Sì, no, ma poi è il venerdì, cioè il venerdì è sempre classicamente un inizio di giornata abbastanza tranquillo, almeno per quanto riguarda il traffico. Poi si sveglierà in giornata, però adesso insomma situazione tranquilla. Parte la 671. Parte la 671. vedo sottopasso di Colognola che è veramente sempre un po' rallentato il traffico. Va bene.
1: Se posso dire una piccola cosa sulla trasmissione, visto che tu dici se piacerà o non piacerà, io non so se piace o non piace, a me piace ma sono di parte, ma è sicuramente utile, racconta il territorio in modo anche cavilloso alcune volte e tratti argomenti che insomma di cui nessuno verrebbe a conoscenza se non fossero trattati dalla radio, in questo caso Radio Alta, che ci informa dalla sanità a quello che fanno i sindaci, dei giochi, l'iniziativa, lo sport, quindi sicuramente la trovo una cosa utile, magari altri 18 anni di questi.
0: Beh, insomma, altri 18 significherebbe veramente tanto, però veramente credetemi, non so se io a settembre sono confermato, non lo so ancora, è questo quello che vi posso dire in questo momento. Lo auguro così come voi, perché sento comunque ancora la forza di poterlo fare, ma è chiaro che come dire, mi affido anche al pubblico, perché non è detto che uno piaccia sempre, ci mancherebbe, poi non puoi piacere a tutti, non pretendo assolutamente questo, mi farebbe male, ecco, sapere che non mi sopportate più, se invece è bene dirlo.
1: Viva la sincerità.
0: Beh, è ovvio, cioè, il giorno che mi arriva il messaggio, Mangione, lascia perdere, basta, ma appendi la cuffia e basta, va bene così. Ma amo talmente tanto questo mestiere che non so come si potrà fare a starne senza. Non lo so.
1: Ma un podcast non te lo può negare nessuno, qui tutti quanti ce l'hanno.
0: Che cosa? Scusa, perché non ti ho sentito.
1: Un podcast sulla città di Bergamo. Male che vada.
0: Ah, un podcast. Non riesco a capire cosa. Vabbè, insomma, sì. Ci penseremo, caro. No, sto guardando il monitor, quello che solitamente mi dà l'ultima ora, dove è sparito il segnale, cioè mi sto preoccupando, non è che c'è qualche temporale in giro?
1: No. L'aria è stranamente fresca questa mattina rispetto agli altri giorni.
0: È perché ha piovuto. Lei professore, lei stava dormendo stamattina. Allora, Umberto, intanto grazie, poi vabbè, cioè, magari dopo ci vediamo perché faremo questa piccola festicciola con i nostri ascoltatori. Grazie Umberto, un abbraccio, grazie a te. La nostra sentinella. Come faccio a leggere tutti i messaggi stamattina? Ragazzi, è veramente impossibile, qua stanno arrivando anche gli auguri. Va bene, allora facciamo una piccola sosta, torniamo a far poco, dove abbiamo festeggiato il 18° compleanno di colazione, ditemelo, vi do la 18ª.
2: Spot. Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
6: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
7: Keep on rocking.
8: Hai bisogno di una pausa dalle solite playlist? Keep on rocking è la cura. Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti serve il rock come si deve.
9: Keep on rocking.
10: Keep on rocking.
9: Vinyl.
8: Poche chiacchiere, solo decibel.
9: Revolution.
8: E il venerdì si fa sul serio con Rock Airplay Mainstream. La classifica dei brani più programmati. Keep on rocking su Radio Alta. Il rock non ha mai smesso di farti sognare. Radio Alta, in diretta in FM e in digitale da Plus sulle piattaforme Radio Player, TuneIn e in FM World.
11: Radio Alta.

0: Beh, io ve l'ho detto stamattina, volevamo canzoni che parlassero anche d'estate, un po' del nostro passato con le Bananarama. Io sapevo tutti i nomi delle Bananarama, una volta mi ricordo solo Cyburn, poi le altre due non me le ricordo, e questa era Cruz Summer. Però potrei chiederlo magari un nostro collaboratore, lui veniva da sempre al pomeriggio alle 16 on Discovery Funk, quanti promo che mandiamo in onda, Discovery Funk. E allora a questo punto noi ci colleghiamo direttamente dallo studio di Discovery Funk, questa terra fantastica, e quindi con Luciano Berri. Vedo un logo, caro amico mio, che conosco sì, molto bene. No, ma a parte Radio Alta, quello dietro, American Disco.
1: Vedo. Quello è un Cimelio.
0: Storico.
1: Mi è rimasto.
0: Per noi. No, ma fammelo raccontare, lo dico anche perché questa è l'ultima trasmissione in colazione con la Radio Alta, quindi posso dire qualsiasi cosa. Quando eravamo giovani, cioè circa 40 anni fa, si andava a comprare i dischi, soprattutto al sabato. Ed era un appuntamento per noi disc jockey dell'epoca, classico, fisso, non poteva mancare quel giorno lì. Cioè il sabato pomeriggio si andava in American Disco a Petosino, dove c'era l'amico Luciano. Quindi da quanti anni che io ti vedo, che ti conosco, Berri?
1: un po', diciamo che abbiamo reintensificato la frequentazione esattamente... diciottina di anni fa.
0: Una diciottina di...
1: Poi, insomma, io il primo giorno ero lì, il primo giorno di colazione.
0: È vero, è vero. Ed era quel... Che giorno era? Era lunedì 8 o 7? Adesso non mi ricordo. 8,
1: no, 8. Quello no, quello, no, quella cioè, è materia tua, io forse non me lo ricordo.
0: 8 ottobre o 7 ottobre, poi lo chiederò anche alle sentinelle, o 7 o l'8, perché abbiamo fatto una puntata prova il giorno prima, poi siamo andati in onda, è stato un disastro. È stato un disastro.
1: Qui, dopo il momento drammatico di allora, ora oggi siamo qui a raccontarla così, in modo piuttosto scherzoso.
0: Però era il 2007.
1: Sì, è stato un dramma.
0: Era il 2007. Tra l'altro abbiamo fatto la festa di colazione, no? Tu ti ricordi dove abbiamo fatto la festa di colazione con Radio Alta?
1: Ma se lo dico...
0: ti do la diciottina. Ce l'hai la diciottina tu?
1: No. Allora...
0: Eccola,
1: sì.
0: Cioè, tutti abbiamo la diciottina di colazione, esatto, con la Radio Alta. Allora faccio vedere, perché sono arrivati tantissimi messaggi, faccio vedere anche questa che è della nostra ascoltatrice Angela. Teo, avete festeggiato al Dust, io c'ero, se non ti ricordi questo era il menù. Ma certo che mi ricordo, cioè ci ha mandato anche il menù di quella sera. Tra l'altro io non ce l'ho il menù, non l'ho conservato.
1: Però non abbiamo neanche mangiato quella sera.
0: No, assolutamente.
1: Rimane sulla carta.
0: È stato veramente un giorno bello, memorabile per noi questi 18 anni di colazione con Radio Alta. Senti, caro Luciano Berri, tu conduci Discovery Funk ormai da 11 anni che vai in onda con la tua trasmissione.
1: Non lo ricordo, anche in questo tu sei, diciamo, la mia memoria storica.
0: Lo sai che qualche cosa conosco della radio, oltre a colazione con la Radio Alta. Ci sono delle novità in Discovery Funk, ci sarai la prossima stagione con noi?
1: Aspettare indicazioni del direttore artistico.
0: Va bene, cercheremo di...
1: Oggi è l'ultima puntata ovviamente anche per me, quindi c'è una puntata per chi ama più nello specifico proprio il funk nella sua accezione più classica. Oggi c'è un bel collage di 6-7-8 canzoni tra le più rappresentative, diciamo i Commodores, tanto per citarne una, e rimaniamo nella pista da ballo universale come classico il venerdì, ma però l'ho fatto mettendo assieme proprio alcune perle.
0: Quindi saremo tutti lì ad ascoltarti.
1: Però questo è un momento di colazione, no? Stiamo celebrando questa giornata speciale, per cui dovrei essere io a fare le domande a te.
0: Cosa vuoi? Da una, te ne concedo una.
1: progetti per il futuro?
0: Ma guarda, sono tantissimi i progetti, tu lo sai che noi ci ricarichiamo, noi siamo a molla, io e Luciano, oltre ad essere amici, siamo anche un po' fratelli di radio, la pensiamo allo stesso modo, siamo un po' delle molle noi scattiamo subito, appena ci caricano e via, no? Chi ci ferma più è quello che ci mantiene comunque forti e giovani. Ma questo noi lo diciamo spesso anche ai ragazzi, a quelli che si avvicinano a fare questo mestiere: dovete essere sempre carichi a molla, sempre curiosi, sempre accesi, no? Credo che sia questa un po' il segreto per poter andare avanti. Cosa dici? Sei d'accordo, caro Barry?
1: Sono molto, molto d'accordo.
0: Non sono d'accordo. Poi,
1: con le passioni basta veramente poco, basta appunto quell'innesco e le idee sono già lì, neanche troppo nascoste, sono lì. Vengono in un attimo. L'aspetto creativo poi per fare la radio potrebbe sembrare secondario, ma così non è, e quindi questa cosa che dici tu è perfettamente condivisibile.
0: E poi ecco, devo dire un'altra cosa: il nostro Barry è anche un po' il nostro sound designer, tutto quello che sentite di nuovo, di innovativo. In cantiere ci sono delle cose pazzesche che spero, ecco, di farvi sentire, ecco, speriamo di poter avere questa opportunità di farvi ascoltare quello che stiamo pensando di Radio Alta, o comunque di Colazione con Radio Alta. Tra l'altro fra poco andrà in onda la diciottina che ha curato proprio Luciano Barry. Sentiremo la canzone della tutta intera, la diciottina tutta intera con la tazza.
1: Diciamo, quella è nata proprio per gioco, e però insomma ha avuto diciamo il suo momento di gloria e la sua funzione
0: la sentiamo, fra poco la sentiamo. Mi è sparito l'orologio, poi vi sapete che io faccio sempre a pugni con l'orologio, quindi non so che ore sono. Siamo già in ritardissimo, caro Barry. Va bene, senti, intanto grazie.
1: Sono 8 anni che vivi la trasmissione in ritardo.
0: No? In ritardo, noi siamo in ritardo, siamo puntuali all'inizio, puntuali alla fine, ma in mezzo siamo un po' in ritardo. Grazie Luciano, però tu avevi una cosa molto bella da farci vedere. Adesso vediamo se i nostri amici, guardate, applauso, perché io l'ho sempre chiamato The Drummer, perché lui è un batterista, e qualcuno in giro per l'Europa ha trovato la batteria originale dei Beatles. Barry, guarda lì, e lui è
1: quello. No, attenzione, il batterista, che non so se si vede bene.
0: Sì, si vede.
1: Lo sposto le cose perché ci ho messo un'ora inquadratura, è un personaggio di un cartone animato tra i più politicamente scorretti della storia.
0: Sì, però sei tu quello, sei tu, per noi sei tu.
1: No, perché caratterialmente siamo molto diversi. Quello è veramente un brutto personaggio.
0: Ah sì, ma anche tu sei un brutto personaggio.
1: Barry,
0: senti, ti abbraccio forte, ti voglio bene, lo sai, ci vogliamo bene io e Barry, e quindi nulla, grazie per la collaborazione che abbiamo avuto, che stiamo avendo e che spero avremo ancora in futuro. Ok, va bene.
1: Grazie per tutte le opportunità e in bocca al lupo, e un saluto ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutte le sentinelle, a tutti i collaboratori. E oggi Claudio, giusto, in regia?
0: E Claudio che sta lavorando. Claudio, salutiamo Renato, insomma tutti quelli che ovviamente mettono le mani su questa trasmissione. Un abbraccio Barry, un abbraccione.
1: Ciao
0: caro, grazie. Scusate se l'abbiamo tirata un pochino lunga stamattina, annaggia. Allora, andiamo a fare gli auguri e non so neanche se li becco tutti questi auguri stamattina, perché aspetta un attimo, qua ce ne sono veramente tanti. Caro Teo, per la prossima edizione crea la giornata del non compleanno per chi come me compie gli anni ad agosto. Ah tesoro, il 14 agosto, visto che la trasmissione è in ferie, grazie di cuore mamma Elena, tanti auguri per agosto, ma un giorno magari faremo la trasmissione anche ad agosto. Tantissimi auguri a Rodolfo di Vigolo, buon compleanno da tutti noi, complimenti a William Limonta e Michele Poli per l'impegno grande che hanno portato, risultati bellissimi, la scoperta del brano del Donizetti. Va bene, tanti auguri, congratulazioni. Poi tantissimi auguri per il compleanno di domani a Tina di Palosco, dai figli Angelo e Emilio. E poi ci sono i vostri auguri con le fotine, eccole qua. Ciao Teo, volevo augurare, anche se con un po' di anticipo, a queste due persone che sono nati il giorno 4 luglio. Sono Edoardo, lo zio, e Roberto, il nipote. Vi vogliamo tanto bene da Giselle e famiglia. Grazie, buone vacanze, grazie a voi ragazzi. E poi tanti auguri ai miei genitori di buon anniversario, 8 luglio, 37 anni di amore puro anche nelle difficoltà, avete superato tutto con grande amore, siete il mio esempio, ad ottobre salirò anch'io sull'altare per giurare il mio amore eterno con Emanuele. Tanti auguri Teo, nel giorno del mio matrimonio ti voglio avere al timone di colazione. Che tesori che siete. Ciao Teo, buone vacanze. Alice, bellissimo, grazie, grazie. Teo, tanti auguri a Lisa e Matteo che oggi festeggiano 11 anni di matrimonio. Avevi sentito due giorni prima del matrimonio, devi tornare Teo a settembre, non possiamo stare senza te, ti prego redazione, fate tornare Teo, sfornate Teo, sforniamolo Teo a settembre. Ciao, buona giornata, buona stagione, buone vacanze a tutti. Grazie amici. E poi questo come faccio a recuperarlo? Mamma mia, allora abbiate pazienza perché questo è un messaggio che è arrivato vocal questa mattina e l'ho trovato, sentiamolo. Claudio, sentiamo il messaggio, c'è una foto con messaggio inglobato, sentiamo un po'.
2: Ciao Teo, ti mando questa foto che abbiamo fatto all'Overe. Mi dispiace che tu, ti auguro buone vacanze, te lo meriti, spero che torni a settembre perché due mesi senza i tuoi consigli, le tue notizie, la nostra sveglia. Ti auguro buon riposo, buona vacanza e ci sentiremo a settembre. Nostro anniversario è il 56esimo, il 25 luglio. Ciao, buone vacanze. Lia e Fausto da Torre Boldone.
0: Ecco perché
2: ci siamo visti a Papa Joe.
0: È vero, Lia e Fausto, bellissimo, grazie. Cosa vi devo dire? La fate voi la colazione, cioè la fate voi questa trasmissione. E allora, per tutti è il momento di riascoltare, di rivedere anche questo video, questa idea che è nata appunto per i 18 anni di colazione con Radio Alta e quindi con la Tazza Band, la nostra diciottina.

0: la cosa che mi piace di più è il pepe con la tazza diciottina. Allora, io sto cercando di accontentare tutti coloro i quali mi stanno mandando i messaggi, molti li potrete leggere attraverso Bergamo TV, leggerli tutti mi è quasi impossibile, non so quanti ce ne sono, ragazzi, che dirvi, non ho parole. E poi stanno arrivando gli auguri, ma no, ma come faccio a non metterli questi auguri? Guarda, lo faccio in questo momento, abbiate pazienza, perché voi mi volete bene, io l'ho capita questa cosa, però anch'io ve ne voglio, e quindi se vi voglio bene devo accontentarvi. Se mi mandate questi auguri e poi non li faccio vedere, mi odierete tutta la vita, e io non voglio che voi mi odiate. Ma volete odiarmi, dovete amarmi. Allora aspetta, sto parlando intanto che faccio queste cose. Ecco, auguri a Alice e Emanuele, che il 1° luglio festeggiano 8 anni di fidanzamento. Ciao Teo, guardate che belli! Tanti tanti auguri, vieni su di me Claudio, perché vado a prendere. Poi un'altra foto che è appena arrivata. Tanti auguri a Rachele, domani 27 sono 86. Guarda che bella, la nostra Rachele, un abbraccio da tutti quelli che ti vogliono bene. Ecco, sono appena arrivate queste foto, quindi dovevo assolutamente proporle e farle vedere. Poi ce ne sono tantissime altre, e ci sono anche i tanti messaggi che ci state mandando per i miei saluti, insomma, per questa ultima giornata di colazione con Radio Alta. Però voi sapete che noi facciamo sempre il viaggio nella storia e andiamo indietro nel tempo con il nostro giornale, con l'Eco di Bergamo. Vi porto qua nel, insomma, lontano. Siamo nel 2003, era giovedì 26 giugno 2003. Allora pensate, non so se fate mente locale, 2003, grande caldo. Io lo ricordo quel 2003 del grande caldo che ci fu in Italia. Guardate, un copia e incolla di quello che sta accadendo adesso. Oggi l'Italia rischia il blackout elettrico, effetto super caldo. Il ministro limitate i consumi. Dalmine di nuovo ferma. Già lanciato l'allarme per Milano e Roma, l'utilizzo di luce ha sfiorato il limite massimo dei 55.000 megawatt. Questo accadeva nel 2003, fu un'estate veramente calda e anche poco piovosa, ma non solo l'estate, poi anche l'autunno. Ricordo che c'erano le montagne brulle, non nevicò quell'anno, è stato terribile quel 2003. E poi altre notizie appunto del periodo. C'era anche la cronaca, a Zano muore un operaio di Terno in uno scontro. Poi non so se ricordate il presidente, sicuramente sì, Ruggeri, era presidente dell'Atalanta, la nuova Atalanta. Ruggeri: non tengo chi non vuole giocare in B. Ovviamente l'Atalanta andava in B e quindi qualcuno non voleva restare nell'Atalanta. Invece poi c'è un'altra pagina all'interno, e qua insomma, potrebbe essere meta per quest'estate, perché parliamo dell'albero degli zoccoli, fa il bis a Mornico alla festa sull'Aia, antiche scene di vita contadina in omaggio al film di Olmi. Cascina Castello, l'unica rimasta intatta dopo le riprese, è stata ripopolata con animali, mobili e attrezzi d'epoca. Questo accadeva però nel 2003. Ho un minuto per dare il benvenuto, anche perché poi ci saranno delle belle sorprese qui a colazione con Radio Alta per questa ultima giornata. E allora, già l'abbiamo sentito il nostro Umberto Di Franco, sentinella.
1: Buongiorno.
0: Che
1: a tutti, eccomi qua.
0: Ti vedo informissima,
1: Perfetta forma.
0: Perfetta forma, bravo. E poi, guardate, è per noi un piacere, un onore, è amica da tempo, ma è diventato un personaggio, cantare, ma no. Ed è la nostra Laura Gambirasi, che fra poco ci terrà compagnia con cose speciali.
2: Speciali. Sì. Per te sì, speciali, tutto speciale.
0: Per me tutto, quindi grazie. Come state vivendo questo momento di colazione? Tu sei tornata a essere sentinella, insomma, collaboratrice
2: con... Sì, assolutamente, l'otto è mio.
0: Lotto è tuo. Voi giocate all'otto? Lotto è della nostra Laura.
2: So tutto del lotto. Sì. Anche gli autisti adesso mi guardano.
1: E chiedono il numero.
0: Adesso ti riconosco. Vedi che l'altra mattina ti hanno detto cara?
2: Sì, cara. Perché c'è sempre un metodo.
0: Secondo me adesso ti...
2: Il metodo c'è sempre.
0: Poi fra poco ti sentiranno cantare. Cioè, no, allora se...
2: Stanno occupati al telefono, però non,
0: no, non essere cattiva, non essere cattiva. Poi arriveranno anche le altre sentinelle, poi facciamo un po' di colazione insieme. Ci collegheremo con Marco Bici, con Miri, che sono su Sella Ronda, stanno facendo delle cose.
2: Vedi loro.
1: Io stavo già pensando a un container con Claudio e trasmetteremo in diretta tutta l'estate da Sarnico.
0: Mi sembra una bellissima idea.
1: Tra Sarnico e Paratico.
0: Vi auguro buon lavoro. Vi auguro buon lavoro e buon divertimento.
1: Ti ospitiamo volentieri.
0: Grazie. Faccio l'ospite. Ragazzi, ci sentiamo dopo.
2: Sì,
0: Laura Gambinasi con poi devo salutare Remo Romeo, che ma ha portato anche le
2: brioche.
0: Poi io anche vi ho portato
1: colazione.
0: Ho il mio monitor che si è spento totalmente, quindi non so che ore sono in questo momento. Ciao ragazzi,
1: ciao, a dopo.
0: Ci fermiamo, tra poco torniamo con Val Brembo, arte e mestieri antichi.
3: Spot.
4: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
5: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
5: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
5: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
6: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
8: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
11: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
12: Radio Alta.

0: queste sono le belle cose che accadono qui in trasmissione, qui a colazione con Radio Alta, per questo ultimo giorno della stagione, di questa 18ª stagione di colazione con Radio Alta, e ci sono i grandi eventi e molto anche interessanti, anche se non sono adesso, ma saranno a luglio, il mese che sta per arrivare. In particolare vi dico la data, l'11 e 12 luglio a Val Brembo, dalle 9.30 alle 21, c'è la Fiera delle Arti degli Antichi Mestieri, questa è la seconda edizione. Io do il benvenuto intanto al sindaco di Val Brembo, che è Veniero Arrigoni, che grazie. È con noi. Buongiorno sindaco, grazie per essere qui. E poi il nostro gancio, il nostro contatto, il nostro organizzatore, che è Eraldo Maffioletti. Ciao Eraldo.
1: Grazie, buongiorno Teo, grazie, buongiorno.
0: Allora, intanto complimenti, perché l'altra volta voi avete parlato di che cosa?
1: Delle legalità.
0: Che è andata benissimo.
1: Bene, con il ricordo di Peppino Impastato.
0: È vero, è andata benissimo, infatti ho chiesto come è andata, sai, con colazione Eraldo cose funzionano.
1: Non c'è dubbio.
0: Allora, qua siamo all'11 e 12 luglio, quindi fra qualche fine settimana, c'è questo momento dedicata alla Fiera delle Arti degli Antichi Mestieri. Perché avete pensato agli antichi mestieri?
2: Allora, è la seconda edizione, chiaramente Val Brembo è un paese che ha una connotazione agricola, e quindi già nella prima edizione avevamo allocato le varie iniziative all'interno della frazione di Ossanesga. Quest'anno andiamo nella frazione di Stcano, che è un'altrettanto bellissima location, dove andiamo a scoprire tutta una serie di angoli, di ville e di situazioni bellissime, e dove andremo a rappresentare questi antichi mestieri. Chiaramente Val Brembo vuole diventare un po' la capitale dell'Interland di Bergamo in materia culturale, e quindi questo è un modo anche per far conoscere le tradizioni e soprattutto l'impegno delle amministrazioni per creare anche socializzazione all'interno del territorio.
0: Ecco, perché poi si possono vivere intanto le bellezze architettoniche del vostro paese, appunto Val Brembo. Ricordo che siamo in piazza Dognocchi, cortile Stalù, Villa Berizzi, Palazzo Benaglio, pista ciclopedonale, insomma, per chi volesse esserci. Spettacoli, laboratori, sono due giorni, teatro di strada, esposizione dei mezzi agricoli d'epoca, parate e tanto altro. Tra l'altro questa è la seconda edizione, quindi c'è uno storico, e vi faccio vedere, e questa è molto molto bella questa immagine, perché ci sono i bambini che partecipano e quindi che vanno a conoscere quei mestieri che probabilmente non ci sono più. Eraldo, noi vogliamo farli tornare questi mestieri, questi antichi mestieri?
1: Ma sì, nel senso che a parte il riportare gli antichi mestieri, credo, come ha preceduto il sindaco, credo che il nostro obiettivo sia quello di far vivere Val Brembo soprattutto in tutti gli angoli del comune, perché sono interessanti, e quindi prendendo pretesto appunto gli antichi mestieri, quindi la riproposizione attraverso tutto il programma che tu hai presentato, il nostro obiettivo è di fare in modo che Val Brembo, grazie alle sue caratteristiche e le bellezze ambientali e architettoniche, diventi davvero un momento, una giornata, un tempo in cui le famiglie, tutti, davvero vivono il loro territorio, scoprendo angoli che davvero Teo, credo che Val Brembo, pur avendo l'immigrazione, deve ancora conoscere.
0: Assolutamente
1: il nostro
0: sì.
1: Obiettivo è un po' questo, ci proviamo, insomma. Grazie.
0: Guardate, ecco, queste altre immagini che ci riportano forse a quell'agricoltura che non è più adesso, no?
1: È uno dei trattori che verrà, è questo.
0: Molto sentimentale, ecco, una foto di questo tipo. Prima parlavamo dell'albero degli zoccoli, e qua siamo sostanzialmente un po' in
2: poco
0: qui,
2: dopo.
0: Esatto, in quegli anni dove si lavoravano i campi. Noi vorremmo, molte volte io lo dico, vorremmo che si potesse rivivere l'agricoltura, o comunque questi antichi mestieri, in modo moderno, no? Stavo immaginando, cioè, il calzolaio che ha a che fare con i computer per poter ricostruire, che so io, una scarpa, piuttosto che quei mestieri antichi ma riportati ai giorni nostri con modernità.
1: Credo che sia uno degli obiettivi, perché evidentemente non per riportare le tradizioni come momento nostalgico, ma come memoria di un passato che ha contribuito anche magari a fare di Val Brembo a quel tempo un posto vivace.
0: Quanti abitanti fa Val Brembo, sindaco?
2: 4.230.
0: Ah, beh, quindi siete, sì, no, beh, comune. Cosa vi hanno detto quelli che hanno partecipato alla prima edizione?
2: Beh, c'è stato molto entusiasmo, perché chiaramente la prima edizione ha attirato anche tantissima gente da fuori, e quindi c'è stato anche molto entusiasmo da parte degli espositori. Chiaramente il nostro obiettivo è anche quello di continuare a migliorare la proposta, perché quest'anno abbiamo introdotto anche tutta una serie di altre iniziative molto più anche performanti, soprattutto per coinvolgere le persone, perché a noi l'obiettivo è quello di far vivere il territorio in modo intenso, perché negli ultimi 30 anni, 40 anni c'è stata una grossa immigrazione dall'esterno, sì, perché c'è stata questa urbanizzazione degli anni 80-90, e quindi di fatto per un certo periodo Valbrembo era diventato un quartiere dormitorio. Il nostro obiettivo non è quello di rendere Valbrembo un quartiere dormitorio, ma renderlo un paese vivo. E in questo senso stiamo anche facendo, questa è sicuramente la punta dell'iceberg, però stiamo facendo anche tante altre iniziative per il coinvolgimento proprio delle persone.
0: E sentite che c'è questa partecipazione, sì, da parte... Sì.
1: Ma naturalmente sarei di parte, Teo, però credo che il sindaco, penso, lo ringrazio un'altra volta per questa sua possibilità, disponibilità che come amministrazione mette, sicuramente si sente, c'è sentore, soprattutto che poi mio pallino è la partecipazione delle famiglie giovani, e diventa quindi davvero un momento in cui le famiglie, quindi la famiglia intera, certo, perché la bellezza, sì, è questa anche, no? Vedere la famiglia intera che partecipa, e credo che le risposte siano davvero molto molto,
0: e poi è fare storia, storicità, sì, in questo, sì, caso, per chi la vive, soprattutto per i bambini, vivono il loro paese, il loro territorio, quindi si ricorderanno quando
1: saranno
0: grandi.
1: Io credo, come diceva il sindaco, che anche grazie ad altre iniziative che abbiamo intrapreso, è davvero la gente da fuori comincia a pensare e a conoscere anche Valbrembo, che secondo me, essendo la periferia della città, è un paese, una cittadina che va conosciuta.
0: Sì, che poi tra l'altro noi nominiamo sempre per quanto riguarda la strada, no? Villa del Medalmine, quindi sì, Valbrembo ci si passa.
2: Sì, Valbrembo non è solo Villa del Medalmine,
0: è chiaro.
2: Anche tanta altra qualità, perché comunque abbiamo anche delle presenze importanti, il parco faunistico, l'aeroporto, sì, il volo, sì, vela, quindi di fatto anche tutte queste attività che si intrecciano sul, certo, territorio aiutano a far conoscere e a qualificare anche Valbrembo da un punto di vista ambientale,
0: allora,
2: di socializzante.
0: Certo, sindaco, siccome il tempo vola via, sì, è un programma ricchissimo quello che voi avete preparato per questa seconda edizione, 11 e 12 luglio, dove possono...
2: Abbiamo raddoppiato perché l'anno scorso abbiamo fatto solo un giorno, quindi quest'anno, proprio perché c'è stato il successo l'anno scorso, abbiamo anche raddoppiato le giornate.
0: C'è Thomas Goodman con le bolle strabelle, questo quando avviene? Alle 17.30 del sabato?
1: Sì, di sabato 11 luglio.
0: Fantastico, quindi per la battaglia dei cuscini,
2: anche.
0: Voglio partecipare a questo.
1: La battaglia dei cuscini è questo qui, a proposito di tradizioni, di memoria o meno, è una ripresa di una vecchio gioco che veniva fatto nei cortili, nelle aie, nelle piazze.
0: Per sfogarsi.
1: Beh, si tirano i cuscini, i ragazzi, i bambini.
2: Anche quello che facevamo in casa noi quando eravamo.
1: Quindi è uno spettacolo che ha girato mezzo mondo.
0: Antichi mestieri, ma anche antichi giochi.
2: Giustamente.
1: No, credo, Teo, permettimi, che comunque all'interno appunto del programma lo dico con modestia, ma ci sono dei prodotti di qualità, insomma, quindi degli spettacoli di un certo livello.
0: Non rimane altro, caro Eraldo, di
2: invitare tutti.
0: Esatto, di esserci, anche perché non è che dovete pagare un biglietto, andate lì, sì, e vi divertite, mangiate, sì, godete del territorio, e soprattutto, ecco, andrete a conoscere o far conoscere i vostri ragazzi questi mestieri che hanno fatto un po' la nostra Bergamo. Io ringrazio davvero il sindaco Venier Rigoni, che è stato con noi. Grazie sindaco per questo momento, grazie Eraldo Marcelletti, che è un vulcano, sì, di vedere questo uomo. Valbrembo, 11 e 12 luglio, provincia di Bergamo, lo dico per chi ci ascolta da fuori, dalle 9.30 alle 21, quindi sabato e domenica, fiera delle arti e degli antichi mestieri, questa è la seconda edizione, non dovete perderla. State con noi, fra poco torniamo.
3: Spot. Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
4: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
3: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo.
5: Perfetti, affari perfetti.
6: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
9: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Segnale orario, sono le 8, 6 minuti, 11 secondi.

0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: Torniamo a questa notizia di cronaca che leggete anche in prima pagina sul nostro giornale, sull'Eco di Bergamo. Esanime in cantiere nel Milanese, muore una 42enne di Mozzanica. Daniel Pelucchi era contitolare di un'impresa edile. L'incidente a Cassina dei Pecchi, dove i colleghi lo hanno trovato a terra, da chiarire se sia stato folgorato o stroncato da un malore. Avvolto dalle fiamme nell'area di servizio, lo salva un camionista. Ustioni gravi per una 54enne brianzolo. L'incendio divampato dal cassone del suo furgone. E strada sporcata per festeggiare la maturità. Questa è una notizia che leggete sul giornale. Si chiedono i danni ad Alzano. Il caso: a maggio il comune aveva lanciato raccomandazioni agli studenti, ma già da martedì usati farina e spumante. Pagheremo le spese di pulizia, dicono. Altro aumento invece per le tute blu in busta paga, 53 euro in più. Questo è il contratto. L'incremento antinflazione vale 691 euro in un anno. Il contratto dei metalmeccanici è l'unico che tutela il potere d'acquisto. E poi ancora spaccate in centro a Bergamo, colpiti ancora due locali. Vertice in comune con i commercianti, rafforzeremo i controlli. Tentativi di furto alla Bar Marley e all'Eloise Caffè. I ladri non riescono ad entrare, ma rimangono purtroppo i danni. Adesso aggiorniamo la pagina del giornale, vediamo se ci sono altre informazioni. Non ne sono arrivate. Andiamo a vedere per quanto riguarda il traffico questa mattina, insomma, poco, oggi è venerdì. Verso Milano e verso Venezia tutto regolare, così anche in Brebemi. 671, qualche rallentamento, anche se le code sono diminuite rispetto ai giorni passati. Villa Dalme e Dalmine, quindi zona Val Brembo, tutto tranquillo. Linea verde Ramera Petosino, qualche rallentamento. Asse Paltriniano e Mugazzone, linea verde, verde anche per quanto riguarda la galleria Montenegrone, e poi Valcavallina verde anche in questo caso, a parte un leggero rallentamento da Spinone verso Casazza, dovuto probabilmente al semaforo. Tangenziale sud, linea verde verso Treviglio e anche in Valle Imagna. Non ci sono altre segnalazioni al momento, per fortuna. Per quanto riguarda invece le previsioni meteo, come avete sentito da Manuel Mazzoleni, sarà un fine settimana molto molto caldo, ma a parte qualche temporale di calore. Cieli in prevalenza poco parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. Nella notte però sono previste delle precipitazioni, non sono però previste piogge per le prossime ore, quindi in questo caso in fase diurna. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 36 gradi. Sono le 8 e 9 minuti, 33 secondi, aggiornamenti alle 9, alle 10, alle 11, mezzogiorno in contemporanea televisiva con Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

Fino alla fine, che bella questa canzone, che costruzione. Qua siamo sempre negli anni Ottanta, infatti, io lo so che vi fa piacere che possiate ascoltare queste canzoni. Sblocca ricordo, Send Me an Angel con Real Life, erano loro, gruppo australiano se non ricordo male. Grazie anche per la bellissima musica anni Ottanta che ci fa tornare adolescenti. Send Me an Angel, Bruna, grazie Bruna per seguirci. Poi Teo, buone vacanze, non mollare l'angolo, non lo mollo, sblocca ricordi, sì, noi lo facciamo tutte le mattine.

0: facciamo entrare le nostre sentinelle. Dove sono le sentinelle? Aprite la porta, perché oggi, tra l'altro, state apprezzando questa cosa. Finalmente vediamo anche le nostre sentinelle. Le altre due dove sono? Dove? Ma entrate, dove sono le sentinelle? Vieni, Veroni, la nostra Veronica.
1: Buongiorno. Posso darti un bacino?
0: Numero 22
1: azzurro.
0: Azzurro.
1: Buongiorno, azzurro. Come stai, Teo?
0: Bene, tu?
1: Bene.
0: Tutto a posto?
1: Accaldata, ma bene.
0: Ci sentiamo sempre per telefono e quindi non ci si vede mai o poche volte durante l'anno. Vedo che c'è un'altra sentinella. Questa è una nuova arrivata. Vieni qua, Veronica. Lo dico alle nostre ascoltatrici, telespettatrici. Cinzia! Ciao Cinzia.
2: Ciao,
0: grazie per essere qui. Sapete cosa succede adesso? Adesso premiamo un'ascoltatrice perché ha vinto la diciottina.
1: Fantastico.
0: Ha vinto la diciottina. Credo,
1: gialla o rossa?
0: Non lo so.
1: Sorpresa.
0: Non lo so. Andiamo da Angela. Angela, eccoci.
3: Pronto?
0: Ciao Angela.
3: Buongiorno.
0: Tutto bene? Tutto bene. Allora, siccome noi siamo buoni, no? Tu lo sai che quando facciamo i quiz vogliamo che voi vinciate con tranquillità. Che cosa ho chiesto? Qual è la domanda che ho fatto io stamattina? Angela?
3: Hai chiesto dov'è che abbiamo fatto la festa dei 18 anni.
0: Dove abbiamo fatto la festa? Dove l'abbiamo fatta la festa dei 18 anni? Al Daste, bravissimo! Tra l'altro, guardate, mi ha fatto avere anche il menù. Voi c'eravate alla festa?
4: Sì, certo.
0: Vi è piaciuta la festa di 18 anni? Se dicevate di no, fate subito.
1: Ci siamo preparate.
0: Angela!
3: Sorpresa.
0: Allora, sei contenta?
3: Altro che.
0: Ma sì. Tu c'è la, scusami.
3: Sono contenta anche perché la regalerò alla mia nipote che compie 18 anni.
0: No, bellissimo.
3: Come settembre compie 18 anni e per cui io la regalo a lei.
0: Bellissimo. Come si chiama la nipote?
3: Aurora.
0: Ma che nome? Aurora, io amo il nome, quelli che iniziano con la A mi piacciono. Aurora, tu non hai una figlia si chiama?
1: La seconda figlia Aurora.
0: Aurora. Sì. E poi c'è Alice? No.
1: Martina la grande.
0: Ah, Martina. Chi è? Alice è mia figlia. No, Alice.
1: Altea.
0: Pensate, Angela.
3: Dica.
0: Siamo Bonolis quando faceva. Angela, no, quando che doveva nascere? Martina chi è?
1: Martina ne ha 21, Aurora ne ha 16 e quando ero in attesa di Aurora.
0: Cioè, ma voi vi rendete conto?
1: Alla ricerca del nome.
0: Vieni più avanti, fatti vedere, ecco, anche tu Cinzia, venite più avanti. No, pensate la storia di queste delle sentinelle. Cioè 16 anni fa noi eravamo in onda, tu eri sentinella, aspettavi Martina, giusto?
1: No, Aurora.
0: Aurora, e mi dice come la chiamiamo? Guarda, mi piacciono i nomi con la A, mi fa piacere che tu l'abbia chiamata Aurora. Ho detto, guarda, se giochi con Radio Alta c'è il Teo, perché non la chiami Altea?
1: Suonava benissimo, ma all'epoca era anche il nome di una vettura e non mi piaceva associare
0: l'Altea, cioè
1: che
0: macchina era?
1: L'Altea.
0: Però Altea che bello. Quindi
1: suona bene però,
0: vabbè, Altea. Cinzia, cosa dici? Bello Altea. Quando avrò una nuova nipote,
1: mi raccomando, femmina per forza.
0: Certo, deve essere femmina. Angela, hai capito?
3: Dica. Sì, ho capito.
0: Ok. Ma tu sei ascoltatrice da tanto, Angela, o da poco?
3: Sì, da quando avete iniziato, più o meno. Poi ho avuto coraggio di telefonarvi ogni tanto, di mandarvi la foto di miei nipoti piccoli. Poi vi ho visto, mi ha fatto tantissimo piacere vedervi, proprio di persona.
0: Cioè, tu eri alla festa? Sei stata alla festa?
3: Sì, ero un po' sfolato, però sì.
0: Che bello. Guardate,
3: vi ho visto volentieri perché ho visto tutti i personaggi che coinvolge questa trasmissione, è proprio stato bello, magnifico.
0: Sono contento, è quello,
3: una cosa,
0: è quello che volevo che arrivasse e ce l'abbiamo, cioè 18 anni, 18 anni, non sono
3: poco. Poi devo ringraziare anche il Dusty che mi ha voluto lì a mangiare.
0: Il Dusty ti ha voluto lì, ma certo,
3: sì,
0: ma come tutti.
3: E
0: è stato uno stress, adesso lo posso dire, il diciottesimo è stato uno stress. Quindi sottoscritto, va bene così, abbiamo festeggiato insieme. Angela, ti do la diciottina e quindi poi

0: tu la consegnerai alla tua Aurora, va bene?
1: Aurora.
0: Ok, sì, ce la saluti? Okay. Ce la saluti?
1: Certo.
0: Ciao tesoro, grazie per ascoltarci.
1: Grazie a lei, grazie a voi, tutta questa grande famiglia allargata, si può dire.
0: Bellissimo.
1: Arrivederci.
0: Ciao Angela.
1: Guardate quanti... settembre.
0: Sì, tanto. Almeno un giorno alla settimana. Ciao Angela, ciao, bellissimo. Ciao, grazie. E come faccio a leggere tutti i messaggi io stamattina? Stefi, la sentinella che ha mandato. Poi magari le sentiamo. Voi cosa fate? Rimanete qua perché dobbiamo festeggiare fra poco. Poi ci arriva anche la. Tu devi andare al lavoro?
2: No, sì, farò un pochino. Sì.
0: Fa un pochino. Vabbè, dai, fermatemi ancora qualche.
3: Io non riesco, mi spiace.
0: Ma come? Le sentinelle che se ne vanno?
3: Un'altra volta.
0: Non è possibile. Fra poco arriva Laura. No, aspetti Laura e poi vai. Cioè, senti, ascolti Laura e poi vai.
3: Adesso valuto, dai.
0: Valutiamo. Sentinelle importanti, valutano. Vabbè, state con noi perché fra poco facciamo un po' di musica, vi facciamo un piccolo regalo. State qua.
4: Spot.
5: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
6: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
5: Questo è Facchi Camini e Stufe.
6: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
5: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
6: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
7: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
8: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
9: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
10: Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con Gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Nocerinec e i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le Italiane Sono Belle, da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
11: La musica grande.
12: La musica grande. La musica grande.
13: Radio Alta, la musica grande.

0: Eccoci con Colazione con Radio Alta. Salutiamo ufficialmente quelli che ci stanno seguendo in questo momento dalla radio, dalla televisione, anche dai social. Stiamo festeggiando, ecco, questa ultima giornata di Colazione con Radio Alta. Lo stiamo facendo con le nostre sentinelle, con Veronica, con Cinzia, che devono andare a lavorare. Sono arrivate qua, però io un regalo ve lo faccio, care ragazze, care le sentinelle. Numero 22, tu Cinzia che numero?
1: 171.
0: 22 azzurro?
1: Azzurro, sì. 172.
0: Allora l'1 è nero, il 7 è giallo, il 2 è azzurro. Ti piace?
1: Sta contento.
0: Vi lascio i muffin.
2: Grazie mille.
0: Prendete così.
2: Buon termine trasmissione stagione e arrivederci a presto.
0: Arrivederci. Ciao Gioia. Ciao grazie.
1: Ciao,
0: Veronica. Ciao Cinzia.
1: Ciao.
0: Guarda, una delle prime sentinelle.
1: Una vecchia e una nuova.
0: È l'ultima sentinella. Grazie davvero, ragazzi. Vi voglio bene, le nostre sentinelle di Colazione con Radio Alta, ma non abbiamo terminato qui le nostre sorprese. Avete preso i muffin? Erano 18, adesso ne sono rimasti. No, ed hanno già presi, li hanno già rubati. Allora faccio entrare care ascoltatrici e cari ascoltatori per questa giornata per noi importante, perché appunto l'ultima, la nostra Laura Gambirasi. Eccola qua Laura, che deve indossare. Ciao Laura Gambirasi, è una sentinella, ma non possiamo dimenticare che lei è una cantante a Bergamo, è stata una cantante importante, poi ha avuto un momento di silenzio, hai partecipato ad una trasmissione televisiva che ti ha rilanciato, ti ha cambiata totalmente questa.
3: È vero? Per ritornare un po'.
0: Ti faccio indossare la cuffia, ok? Ti faccio indossare la cuffia così riesci a sentirti bene, ti prepari anche per la sorpresa che Laura vuole farci oggi, perché appunto lei è una cantante molto come intensa, almeno nelle tue interpretazioni, riesci, come dire, a coinvolgere un po' il tuo pubblico, sei una cantante potente, no? Vocalmente.
3: Guarda, ti dirò che questo aggettivo mi è sempre dato un po' fastidio.
0: Potenza.
3: Poi ho capito che invece il mio intento è quello di emozionare, di portare un'emozione. Non è tanto l'intonazione quanto riuscire a arrivare direttamente dove voglio arrivare. Questo so di riuscire a farlo.
0: Allora, io ho invitato Laura, ovviamente, perché è sentinella. Forse è capitato una volta che tu mi hai mandato una registrazione della canzone La Cura.
3: Non l'avevo mandata io, te l'avevano mandata quando io ero in emergency, in fiera. Ti era arrivata? E non so chi l'avesse mandata.
0: L'abbiamo poi programmata e quindi è lì che ci siamo un pochino conosciuti, incontrati, perché è veramente brava. E l'altra sorpresa che mi ha fatto Laura, non so se i volumi vanno bene.
3: Benissimo.
0: Vanno bene. Un'altra sorpresa che mi ha fatto quando abbiamo festeggiato i 18 anni, tu hai partecipato alla festa ed è stata vulcanica, cioè veramente hai così coinvolto tutti i presenti, è stato veramente molto bello.
3: Io credo che ognuno abbia il proprio talento, e quando io volevo fare la cantante, perché volevo essere una cantante, e poi invece non è andata così perché ho iniziato tardi a esibirmi, ho capito che è la voce che ha qualcosa che io non capisco, però riesco a isolarmi quando sono sul palco. Okay. Non mi interessa più il giudizio.
0: Senti, non abbiamo fatto, io ve lo dico, questa è una trasmissione che, come sapete, è in direttissima, cioè è preparata, perché a me piace fare le cose senza un timone scritto e prescritto, però preparata, ecco. E quindi ho invitato Laura, diciamo, facciamo la diretta, facciamo sentire una canzone.
3: Una canzonetta facciamo alle 8 di mattina.
0: Non abbiamo preparato niente. Adesso per darvi l'idea, adesso Claudio farà sentire un brano che si chiama Still Got the Blues.
3: Fantastico,
0: no? Che lei canta da live.
3: Sì,
0: bravo. In questo, siccome ha una voce
3: potente,
0: allora abbiamo tenuto questo microfono che il Neumann può seguirti, perché se ti mettevo avevo gli altri microfoni li distruggevi. meglio questo. E quindi per augurarci una bella estate, per salutarci al meglio con l'arte, con la
3: darci
0: musica,
3: il arrivederci con te a settembre, questo okay, è sottolineato okay,
0: per darci questo arrivederci. Questa canzone poi ne arriveranno altre ed è Still Got the Blues. Tu sei pronta per affrontare
3: la
0: diretta, quindi questo è il regalo Laura Gambirasi per questa ultima puntata di questa stagione di Colazione con Radio Alta. Still Got the Blues.

Still Got the Blues dal vivo per questa giornata speciale che stiamo vivendo insieme con i nostri ascoltatori da colazione con Radio Alta. Questo 26 giugno 2026 è la voce di Laura Gambirasi.

0: Still Got the Blues. Perché sai che cosa pensavo, Laura Gambirasi? Che non servono effetti speciali, non servono tante cose. Cioè, qui c'era una base musicale, una voce, non c'era neanche reverbero. Noi non siamo una trasmissione dove ha tutti quei marchingegni possibili e speciali per far sentire la voce. Lei ha cantato senza reverbero, come se fosse in casa in questo momento, ed è arrivata così. Quindi complimenti.
1: Così com'è. E anche inventando un po', devo dire.
0: Non ci siamo accorti. Qua stanno arrivando i messaggi, brividi, voce stupenda. Da parte di Laura, poi bravissima Laura, non so adesso questo messaggio chi me lo sta mandando. Quindi vedi che ci sono queste emozioni che arrivano, perché poi è questo il bello della radio, della trasmissione di Colazione con la Radio Arte. Questo
1: c'è. Grazie, ti ringrazio tantissimo perché anche attraverso te, attraverso voi, io sono davvero tornata sì, a cantare. E ti voglio sottolineare una cosa: io non ho mai cantato per ricevere riconoscimento, mai. Ho sempre cantato perché dovevo esprimerla, tutta questa energia che è tanta, fidati, è proprio sempre tanta. E ogni volta mi fanno un complimento, rimango sempre un po' così.
0: Un po' così, ma è giusto viverlo, anche perché quando sei artista, gli artisti sono sempre molto sensibili. Cioè, un artista è sensibile. Noi tutti che facciamo questo mestiere siamo un po' sensibili. Quindi, nel bene e nel male. No, quando arriva il bene, ecco, ci rilassiamo e siamo molto più felici, giustamente. Senti, rimani qui, Laura Gambirasi, brava. Intanto c'è Remo che guarda, si è rinnamorato di te.
1: Ciao. No, lui non ha mai smesso di essere.
0: Ecco, lo sapevo. Remo Romeo, il suo Romeo. State qui perché fra poco ci colleghiamo invece con Miri e con Marco, che non ho capito dove sono al Sella Ronda. Fra poco le nostre sentinelle di Colazione con Radio Alta. State con noi, brava Laura.
1: Bravissima. Grazie. Radio
2: Alta. Spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Affari perfetti.
4: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli, divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
6: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
2: Radio Alta.

0: Questa è colazione con Radio Alta. Credo che oggi io non riesca assolutamente a leggere tutti i messaggi che sono arrivati. Confermi, Laura? Non riusciamo a leggere tutti i messaggi e quindi mi scuso. Guarda quanti sono. Questi sono tutti i messaggi che sono arrivati stamattina. Sono lunghissimi, bellissimi. Poi fanno i complimenti ovviamente a Laura. La vorrebbero qui tutti i giorni. Io quasi vieni qua. Che canzone volete sentire? Laura,
1: deve fare canzone.
0: Ma a questo punto facciamo entrare le nostre sentinelle storiche, anche in questo caso. Allora, Ettore, vieni. Ettore, che è il nostro Armandi. Salutiamo Armandi. Salutiamo Armandi. Ecco Ettore.
2: Buongiorno.
0: Ciao Ettore. Ciao Ettore. E c'è anche Massimiliano Russo. Venite, ragazzi, qua.
2: Ci siamo.
0: Ma voglio farvi. Vieni Massimiliano.
1: Aspetta che mi
0: non
1: sposto.
0: Copritemi Laura, mi raccomando.
2: No.
0: Diamo il benvenuto anche, guardate dove sono, guarda che belli. Abbiamo Marco e Miri. Eccoli qua. Ciao ragazzi. Ciao, siete bellissimi. Vabbè, ne vedo due bellissimi, ma una più bella.
2: Miri.
0: No, sì, ho capito. Allora, qua mi dovete dire dove siete, piccioncini.
3: No,
0: dove
3: siamo davanti alle Odle. Che oggi si sono diventati ancora più pallidi dopo aver sentito la potenza dalla voce di Laura.
0: Brava, un applauso a Laura Gambirasi, che dopo ci regalerà ancora una canzone. Allora, la storia di Marco e Miri, dobbiamo ancora, basta. la conoscete perfettamente. Però ecco, è successa una cosa, che tu, Miri, sei diventata una appassionata ciclista grazie a Marco, no? Marco Bici.
4: Assolutissimamente sì, è nato l'amore per la bicicletta e devo dirti che è una bellissima cosa che ti permette di fare passi, vedere spettacoli della natura che sono veramente, poi in Italia c'è il bello del bello.
0: È il meglio, il meglio. E avete fatto il Sella Ronda, tutti i passi? Li avete fatti tutti?
3: Ieri 4 passi al Sella Ronda, il giorno prima il Passo delle Erbe, sì no, è il giorno prima ancora il Valparola, il Falzarego, quindi...
4: 2100 e anche l'altura, insomma, pedalare
0: sì. Allora vi invidio anche se sono molto felice e contento di aver fatto il Sella Ronda con la mia muscolare. Adesso io non so quante ore voi ci abbiate impiegato, io molti di più.
3: Mi ha dato 10 minuti di distacco, 3:50, io 4.
0: però mi avete fatto venire voglia di rifarlo il Sella Ronda. Anche Massimiliano, anche tu sei appassionato di bicicletta.
5: Bravissimo.
0: Certo. La roncola, sulla roncola, dobbiamo andare sulla roncola. Quindi state facendo la vostra vacanza, cosa farete oggi, Marco e Miri?
3: Oggi saliamo al Pederù, poi da lì facciamo un giro verso il Fanes, verso Cortina, sempre in mezzo alle montagne.
0: Bello, bellissimo.
3: Anche perché qua si sta benissimo, c'è una bella temperatura, l'ideale proprio.
0: Sì, così, curiosità, che temperatura avete? Perché noi stanotte abbiamo dormito male,
1: Mamma mia.
3: 18-19. No, qua addirittura con il piumino, perché scende 17-18 gradi poi di notte.
0: Come da noi.
2: 5-26.
0: E come da noi. Bellissimo,
4: mi
0: ragazzi.
4: Dicendo di non rientrare perché fa un... caldo.
3: Ci tocca, domani purtroppo si rientra e vabbè, da lunedì si ricomincia.
0: E avremo un weekend così hanno detto i meteorologi, il nostro Manuel Mazzolini. Domani credo sia la giornata, una delle più calde, toccheremo i 37-38 gradi sabato e domenica, poi dalla prossima settimana dovremmo cedere un pochino.
4: Ci vogliate proprio rientrare.
0: Esatto, vi aspettiamo, poi la trasmissione è terminata, quindi siamo a posto.
5: Ci portano il fresco.
2: Vi aspettiamo al lago di Endine.
0: Esatto, ai Biali, venite.
2: Esatto.
0: Ai Biali, facciamo qualche giro con Massi, insomma, facciamo con gli ascoltatori di colazione con la Radio Alta. Ragazzi, io vi ringrazio, non so se volete rimanere ancora sintonizzati e con noi, perché facciamo 4 chiacchiere con Ettore, con Massi, e poi vogliamo sentire una canzone, The House
5: No, beh, la versione italiana, però io canto solo i Pooh. Okay. The House of the Rising Sun la canto
0: degli Animals.
5: Degli Animals, che sai che non è proprio degli Animals, no, ma è ancora. Sì, sì, sì. Però io ho fatto la versione
0: quella italiana, sì, quella italiana. Sì. Che ti ha dato modo poi a The Voice
5: mi ha fatto veramente tanto conoscere, perché The Voice per me ha avuto 4 milioni di visualizzazioni.
0: Mamma mia.
5: Cioè, ragazzi, le più alte,
0: una star. Ma sì, no, sentinella della Val Cavallina, da un po' che non ci vediamo, tutto a posto?
6: Tutto a posto, bellissimo venire in radio tra i amici, veramente, sì. Quando ci si incontra tra sentinelle, veramente c'è un'alchimia spettacolare, ci sono bellezze. Sulla strada, ecco, ieri è stata una giornata terribile
0: Val Cavallina.
6: Ma al mattino, per fortuna, sono arrivato in tempo.
0: Ne sappiamo
6: per
0: qualcosa. Bene. Ettore, Ettore è un po' come l'Armandi. Volevamo salutare l'Armandi, Roberto Armandi. Che è sempre i nostri qua. Che queste sono. Chi sono loro? Marco.
3: Sono i nostri vicini di casa, guardate qua.
0: bellissime. Anche loro. Guardate che immagine che ci stanno facendo vedere. Claudio, vai con le immagini da questo posto.
6: Santa Maddalena.
4: Siamo a Badia.
0: Stanno preparando per andare a fare la loro biciclettata. Se rimangono con noi, fate pubblico con Laura. Cosa dite? Ragazzi,
4: assolutamente sì, anche, con molto piacere.
0: Sai che le vacche amano la musica? Fanno il latte più buono.
5: Il latte migliore.
0: Chissà come sarà il prossimo formaggio dalla Val Badia dopo aver sentito Laura.
6: Aumento di produzione e di qualità.
5: Ci sono anche delle galline che in questo momento col caldo fanno fatica, magari.
0: Fanno le uova?
6: Diamo una spinta.
0: Miri e Marco, rimanete con noi? Così fate pubblico. Vogliamo sentire il titolo in italiano?
5: La casa nel sole.
0: La casa nel sole. Questa è la versione dei Pooh.
5: Sì, tra l'altro è stata scritta anche da Mogol.
0: Il testo. Va bene. Allora, Raymond, perché sei rimasto fuori? Dato che potevi fare... poi quanto è alto? Due metri e mezzo. Allora, Claudio, tu sei pronto con la canzone che stiamo per sentire? Laura, tu ti senti bene, Laura?
5: Io mi sento bene dappertutto, me anche senza cuffie.
0: Certo.
5: Basta cantare.
0: Come fai a sentire la musica?
5: Non lo so, io...
0: L'importante è che tu stia bene, che ore sono? Le 8, siamo già in ritardissimo questa mattina, ma chi se ne importa, ce lo mettiamo.
5: Facciamo che a settembre, io vengo qua sempre.
0: Va bene, Laura la lasciamo qui?
5: Sì, ci sto qui.
0: Chiedendo a Claudio per l'inquadratura, voi rimanete qua, fate pubblico.
6: Certo.
0: Mi raccomando, a un certo punto
6: ascoltare il radio è bello, in presenza è meglio, quindi...
0: come quelle trasmissioni televisive di una volta, che a un certo punto poi si applaudiva, ti ricordi? Ma noi lo faremo
5: col cuore, vi prego,
0: con il trasporto. Va bene, allora la casa del sole, e noi siamo
5: il mio pubblico. Ma a chi capita ad avere Teo Mangione come
0: figurati. E poi voi pubblico a casa, mandate i vostri messaggi. Ah, bello, sì, fatela sempre questa ultima puntata, fate sempre le ultime puntate di Colazione con la Radio Alta. Laura Gambirasi live, eccola qua.

0: che dirti io non potrò.
1: Laura Gambirasi per questa ultima puntata di colazione con Radio Alta, con in sottofondo la Badia, Balbadia, e noi il pubblico. Di colazione.
2: Bravissima. Brava Laura. Bravissima. Complimenti.
1: Laura Gambirasi con La Casa del Sole, ci sono i cuoricini che arrivano da Miriam Marco e in conclusione del nostro appuntamento, ma ancora live, torna Laura Gambirasi.
3: Lo so, perché siete qui?
4: Perché? Perché siamo qui?
3: E guardate verso me.
4: Bellissima.
3: Perché?

Si spa!

0: Innovation.
1: Complimenti.
2: Bellissima, bellissima.
1: Live.
2: Che storia, che storia. Brava, brava, brava. Live.
3: Mamma mia.
2: Stai, stai facendo più fatica qui che a The Voice.
3: Sì, sì, però qua è meglio.
2: Meglio.
3: Qui è meglio, qua è meglio.
4: Brava, complimenti.
2: Pende boia. Fantastico, fantastico. Ragazzi, rimanete qui con me perché facciamo la nostra sosta, ma poi arriva per gli ultimi minuti il ragionier Lodetti e poi
3: il nostro Beppe.
2: Tu devi andare via?
3: No, ce la faccio ancora.
2: Vai,
3: ho
2: voi potete rimanere, no, non potete rimanere perché dobbiamo chiamare Beppe. Ragazzi, grazie davvero a Marco Bici, applauso anche a loro. Noi abbiamo i muffin qua, abbiamo i muffin, le nostre brioche, abbiamo tutto.
4: Grazie, arriviamo in bici.
2: Vi aspetto, vi aspetto. Grazie per volerci bene.
3: Ciao,
2: ciao Marco, ciao Miri,
4: ciao.
2: Che belli.
4: Ciao.
2: Allora,
4: ciao.
2: Rimanete qui perché ultime battute appunto con il ragioniere Lodetti. Torniamo fra poco qui a colazione con Radio Alta. Poi vi leggo un po' di messaggi. Guarda, hanno fatto anche le foto. Hanno fatto addirittura la foto intanto che tu cantavi. Guarda che bello. Dopo la vediamo. Grazie Teo. Posso il vento soffiare sempre alle tue spalle. Buone sere. Che bello. Che possa il vento, cioè il pubblico invece in questo caso, le sentinelle di colazione con Radio Alta. State con noi, torniamo fra poco, non andate via, mi raccomando, gli ultimi minuti.
5: Spot, spot.
6: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
5: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
6: Questo è Facchi Camini e Stufe.
5: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
6: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
5: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
6: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
7: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
8: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
5: Radio Alta, la musica grande.

0: La musica grande.
1: Oh, vogliamo fare un bel applauso. No, beh, applauso. Qua lo studio si è riempito con le sentinelle, ma ce n'è un'altra in arrivo. Michael, vieni. Forse la più giovane sentinella. Ciao, ma Michael, io lo chiamo Michael. Dice, no, Michael. Tutto a posto?
2: Vieni.
1: Tutto bene, hai trovato traffico venire qua stamattina?
2: Nella SP35 pensavo un po' più scorrevole, invece se no.
1: Invece c'era più, vedi, nell'SP35 qua le sentinelle sono dei professionisti. Ma diamo il benvenuto anche al nostro ragionier Lodetti. Beppe, non potevi mancare.
3: Buongiorno
1: stamattina.
3: Tutti, buongiorno anche ai presenti, un saluto particolare a quella grande artista che c'è lì, Laura.
1: Laura, che ti sta sentendo in questo momento. Allora, non riusciremo a vedere le foto perché siamo giustamente in ritardo, no?
3: Noi siamo. Allora, metto la
1: coppoluzza. La coppoluzza. Senti, così come tutti i collaboratori, ovviamente, io ti ringrazio, Beppe, per questi anni insieme. Quanti sono? 13 anni che siamo insieme, forse anche di più.
3: Sì. Sono 15
1: anni di colazione con la Radio Alta, con il nostro ragioniere, con le foto. Sono momenti molto semplici, ma che ovviamente piace un po' la ciliegina sulla torta al termine della nostra trasmissione. Quindi non posso far altro che ringraziarti per il sostegno che ci dai, Beppe.
3: Grazie per tutti questi anni, grazie. Infatti 15 anni di colazione si vedono qua davanti.
1: Tutta la tua colazione, perché in realtà eri molto più magro, eri molto
3: No, sono dimagrito, ho perso 7 etti, li ho persi.
1: Allora Beppe, rimani con noi, così facciamo i saluti finali di questa trasmissione che termina qui per questo 18° compleanno che ovviamente noi vogliamo ricordare. Michael è l'ultima sentinella arrivata. Quanti anni hai tu, Michael?
2: 21,
1: quindi quando noi siamo nati.
4: Le abbiamo avuti anch'io.
1: Sì, però quando siamo nati come colazione, lui arrivava. Piccolino. Tutti. Quindi io ringrazio Laura Gambirasi, faccio un applauso enorme. Grazie a Ettore, che è sempre presente, il nostro Armandi, il nuovo Armandi.
5: Grazie, Teo.
1: Massimiliano dalla Val Cavallina, Michael e poi il nostro ragione Lodetti. Salutiamo Ugo e anche Alice, perché compie gli anni. Alice, mamma mia, Stefania, tutti.
4: La tua Alice?
1: È la figlia di Ugo.
4: Ah, ok.
5: 21 anni.
4: Ugo. No, 21 perché sentivo Aurora stamattina.
1: È vero, è stato bellissimo. Grazie davvero a tutti. Mi auguro, così come voi mi chiedete, ci saremo a settembre, lo chiedo anch'io, non lo so, e quindi io mi auguro che si possa riaprire questa nostra trasmissione, questa nostra famiglia che si chiama Colazione con Radio Alta. Grazie a Claudio Castelli, saluto anche Renato Pedretti, tutti quelli che collaborano con noi, con Colazione. È bellissimo, mi mancherete, punto.
5: Ringraziamo Teo, Silvia per i muffin
1: perché li ha preparati. Erano 18, sono rimasti bene. Grazie davvero a tutti, di cuore, davvero. Speriamo. Settembre è giallo,
4: ma
1: come il sole.
4: È già qui,
1: è come il sole. Ciao Beppe! Ciao Beppe. Ciao a tutti, è stato bello.
3: Buona estate.
1: Ciao. Rilassatevi. Ciao, grazie.
0: Radio Alta. Sono le 8:59. Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: Esanime in cantiere nel milanese, muore 42enne di Mozzanica. Daniel Pelucchi era contitolare di un'impresa edile, l'incidente a Cassina de' Pecchi, dove i colleghi lo hanno trovato a terra, da chiarire se sia stato folgorato o stroncato da un malore. Ancora in prima pagina, avvolto dalle fiamme nell'area di servizio, lo salva un camionista, ustioni gravi per un 54enne Biranzolo, l'incendio divampato dal cassone del suo furgone. E ancora in prima pagina, strada sporcata per festeggiare la maturità, si chiedono i danni ad Alzano. A maggio il comune aveva lanciato raccomandazioni agli studenti, ma già da martedì usati farina e spumante pagheranno le spese di pulizia. Aggiorniamo la pagina del giornale del nostro Eco di Bergamo. Vediamo se ci sono altre notizie. Questa riguarda il viaggio in Turchia del vescovo, i sacerdoti bergamaschi in Turchia, appunto, con il vescovo. Il pellegrinaggio tocca il cuore, ci immergiamo nella santità, un'esperienza che intreccia spiritualità, emozione, fraternità sacerdotale e riscoperta delle radici profonde del credere sulle orme dei primi cristiani e del nostro Papa Giovanni. La situazione, traffico, andiamo a vedere com'è in questo momento. In A4 si viaggia regolarmente verso Milano, verso Venezia e così anche in Brebemi. Punti critici, 671, qualche rallentamento sotto passo di Colognola, Villa Dalmè Dalmine con qualche linea arancione, vediamo anche in zona Ramera, bene invece Galleria Montenegrone, anche in Val Cavallina, tangenziale sud e Valle Imagna. Non ci sono segnalazioni e questo è positivo. Per quanto riguarda invece il meteo, prepariamoci al grande caldo, almeno per questo fine settimana. Oggi avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per intera giornata. Nella notte però attenzione, perché sono previste precipitazioni, non invece nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 36 gradi. Sono le 9, 2 minuti, 17 secondi. Aggiornamenti più tardi alle 10, alle 11, mezzogiorno in contemporanea televisiva. Bergamo TG ore 12 e alle 13.
0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it. Spot.
6: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
7: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
8: Ci siamo! Anche quest'anno torna la festa di prima estate del gruppo Aeper. Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, l'area feste di Scanzo Rosciate si accende con 4 serate imperdibili. Musica dal vivo, ottimo cibo, animazione per i più piccoli e canta solidarietà. Non mancare, l'estate inizia insieme a noi. Gruppo Aeper, la solidarietà che fa festa. Per informazioni 345 700 6689 o comunicazione @aeper.it. Leggi il programma su aeper.it.
9: Radio Alta. La musica grande.
10: Radio Alta.
11: Alta Play Yesterday, anni 70.

News si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Radio Alta.
0: Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno a Clusone si festeggia il compatrono San Giovanni Battista in chiave celtica. Dalle 17 apertura festival con antichi mestieri, rievocazione storica, laboratori per bambini, balli folk, l'angolo esoterico, artisti, trampolieri e giullari. Dalle 18:30 musica folk dal vivo. Alle 19 cucine aperte. A seguire la sfida delle uova, spettacoli di fuoco e ancora musica fino a notte fonda. Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno nel bellissimo centro storico di Clusone.it.
5: Ci sono vari modi per ascoltare i programmi e la musica grande di Radio Alta. Oltre alla tradizionale modulazione di frequenza FM, la puoi seguire in streaming su alcune delle applicazioni più note: Radio Player, TuneIn, FM World. Devi semplicemente

0: cercare Radio Alta e mettere il cuoricino e memorizzarla nei preferiti. Anche Radio Alta Musica Grande, da quest'anno, è in DAB Plus Digital Radio. Il suono perfetto. Cercala nella tua autoradio con il sistema DAB o dai nuovi ricevitori Radio DAB Plus. Anche Radio Alta è in Digital Radio. Il suono perfetto.
1: Spot, spot.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
3: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!

Cy Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta,

0: Radio Alta. Sono le 10. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Le alte temperature di questi giorni pesano sulle nostre giornate. Stando alle indicazioni degli esperti, anche nella Bergamasca dovremo resistere almeno fino a mercoledì.
2: Il caldo anomalo da inizio luglio potrebbe cominciare ad allentare la presa, raccontano gli esperti, ma almeno fino a metà della prossima settimana a dominare sarà l'anticiclone africano. Le previsioni per quanto riguarda Bergamo danno infatti le temperature massime a 36 gradi centigradi nel fine settimana e ancora lunedì e martedì. La speranza è che i 30 gradi, comunque non pochi, ipotizzati per mercoledì 1 luglio, vengano confermati dall'evoluzione meteorologica che interesserà la nostra provincia. Osservare dai rilievi prealpini la pianura, con quest'ultima che si presenta annebbiata dall'afa, consente di farsi un'idea della situazione climatica che stiamo attraversando. La calda bolla d'aria che sta abbracciando pure la Bergamasca, l'apice è atteso proprio per il fine settimana che è alle porte, ha portato la colonnina di mercurio a raggiungere limiti di 8-10 gradi oltre la media anche sui rilievi alpini. In quota si sta meglio, è vero, ma pure in alta Valle Brembana e in alta Valle Seriana le condizioni sono caratterizzate da un caldo eccessivo. A Fopolo tra sabato e domenica si prevedono temperature vicine ai 30 gradi, a Valmondione potrebbero addirittura raggiungere i 33. Se da un lato si boccheggia ovunque per il caldo asfissiante, dall'altro i timori sono legati a improvvisi temporali e grandinate, proprio come già capitato nelle vallate orobiche, ma pure a quote più basse negli ultimi giorni. Fenomeni a cui nostro malgrado ci stiamo abituando e che localmente in certi casi si sprigionano con molta veemenza e senza comunque influenze particolari sulle temperature che tornano presto a farsi roventi. Incrociamo le dita, alcuni segnali incoraggianti dopo il culmine del caldo indicano che l'atmosfera potrebbe finalmente iniziare a cambiare assetto.
1: E allora per chi ha la possibilità di trascorrere una giornata in riva al lago, buone notizie arrivano per quanto riguarda la balneazione dei laghi nella zona del Sebino.
3: Stagione in corso, eccellenti le acque dei laghi bergamaschi, monitorati Liseo, Endine, Gaiano e Giudici. Solamente una località sul lago di Endine dei punti monitorati è stata classificata come buona, anziché eccellente. A garantire il controllo delle acque con campionamenti mensili è stata la struttura di igiene e sanità pubblica, salute e ambiente di ATS Bergamo. I controlli hanno riguardato 20 località sulla sponda bergamasca del lago di Liseo, 14 sul lago di Endine, una sul lago di Gaiano a Endine Gaiano e una sul lago Giudici a Rogno. Le analisi microbiologiche cercano in primis la presenza di Escherichia coli ed enterococchi intestinali, indicatori di possibili contaminazioni di origine fecale. La classificazione viene determinata dal Ministero della Salute sulla base delle analisi microbiologiche degli ultimi 4 anni, in questo caso riferite alle stagioni 2022, 2023, 2024 e 2025, ed è stata confermata dall'analisi preliminare effettuata nell'aprile 2026.
1: 252esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Domani a Bergamo la cerimonia, occasione per tracciare l'attività degli ultimi mesi.
4: La Guardia di Finanza festeggia il 252esimo anniversario, occasione per tracciare un bilancio dell'attività sul nostro territorio, per definizione ricco di attività produttive e reso ancora più interessante dal punto di vista operativo, economico e finanziario dalla presenza dell'aeroporto, terzo in Italia, con un massiccio flusso di gente ma soprattutto di merci, con il traffico aumentato del 60%. Il dato degli ultimi 18 mesi che emerge su tutti è l'evasione fiscale in provincia, ancora altissima.
5: 660 milioni di euro, che è una cifra sicuramente molto, molto importante, da cui poi sono derivati per le forme che hanno un riflesso anche penale e non solo amministrativo, denunce all'autorità giudiziaria previste appunto dalla normativa penale tributaria. Parliamo di quasi 300 soggetti denunciati a vario titolo, naturalmente ci sono anche evasori totali. Diciamo che è un fenomeno che rimane un po' diffuso in tutta Italia, mettono in piedi delle ditte individuali, delle società piccole o comunque delle attività commerciali per le quali evidentemente non rispettano poi le regole. Ci sono italiani ovviamente, ma il fenomeno riguarda spesso anche molto sia l'etnia cinese o altre etnie.
4: 80 gli evasori totali scovati, la proposta di sequestro è stata per 152.000 euro, 11 gli arresti, 52 invece sono i milioni di IVA evasa, 700 i lavoratori nero irregolari. In tema di PNRR, oltre 300 i controlli per un valore degli appalti, quindi dei benefici, di 93 milioni. Sono state riscontrate assegnazioni irregolari per 700.000 euro, 9 milioni le compensazioni per crediti inesistenti. Fra le curiosità segnalate anche l'aumento di fabbriche clandestine di tabacco da contrabbando che si insediano al nord. Una scoperta smantellata anche a Ciserano a febbraio.
5: Montate anche in una notte, a volte con macchinari, hanno portato i macchinari e tutto ciò che serve, e hanno una vita breve di 3, 4, 5 mesi dove gli addetti dell'organizzazione alla produzione vivono lì dentro, sostanzialmente non escono, non viene allacciata la corrente elettrica, ma si servono di gruppi elettrogeni.
4: In arrivo a Bergamo anche 40 nuovi militari a supporto del comando provinciale.
6: Tempi rispettati per quanto riguarda la realizzazione della rete delle case e degli ospedali di comunità in Lombardia. Ne sono stati fatti addirittura più di quelli previsti. Soddisfatti il presidente della regione Attilio Fontana e l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso.
2: Case e ospedali di comunità, 187 le prime, di cui 24 ospitate in nuove strutture, 60 i secondi, di questi 10 in edifici realizzati appositamente. La Regione Lombardia ha completato gli interventi nei tempi previsti dal PNRR, hanno evidenziato con soddisfazione il presidente Attilio Fontana e l'assessore al welfare Guido Bertolaso. Alle case di comunità sono stati destinati 277 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 33 milioni di fondi statali e 179 milioni regionali. Per gli ospedali di comunità, invece, lo stanziamento di risorse PNRR ha superato i 150 milioni, circa 18 quelle regionali e 10 quelle statali. Va sottolineato che il numero complessivo delle strutture realizzate nella nostra regione è andato oltre quello indicato nelle previsioni del PNRR. Le case di comunità, che condividono un modello organizzativo che prevede 13 servizi di base obbligatori, saranno nel complesso 203, mentre gli ospedali di comunità, che completano il sistema sanitario per le cure intermedie, offrendo ricoveri brevi e assistenza infermieristica, ben 68. Il piano di rimodulazione della rete di questi strategici presidi sanitari territoriali ha interessato anche la Bergamasca, dove sono operativi 21 case e 6 ospedali di comunità, a cui sono stati destinati nel complesso oltre 23 milioni di euro.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
9: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 90.
10: Pronta Play.

Edo Lõps scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
4: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
5: Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno a Clusone si festeggia il compatrono San Giovanni Battista in chiave celtica. Dalle 17 apertura festival con antichi mestieri, rievocazione storica, laboratori per bambini, balli folk, l'angolo esoterico, artisti, trampolieri e giullari. Dalle 18:30 musica folk dal vivo. Alle 19 cucine aperte. A seguire la sfida delle uova, spettacoli di fuoco e ancora musica fino a notte fonda. Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno nel bellissimo centro storico di Clusone. Tutto il programma su turismoproclusone.it.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno da Tirachille Dolfini. Di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 45.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina. Un team della protezione civile italiana con 40 vigili del fuoco parte oggi per Caracas. Papaleone stanzia un primo aiuto di 100.000 euro. In Iran alta tensione tra Roma e Teheran, dopo le parole del segretario generale della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane, notizia già smentita dal governo e ridimensionata dalla stessa Alleanza Atlantica, che parla solo di supporto tecnico, ma il Ministero degli Esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Intesa ritrovata tra Italia e Francia al vertice di Antibes in Costa Azzurra, la premier Meloni e il presidente francese Macron hanno ribadito che Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili. I due hanno lanciato la proposta di una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL in Libano. Cresciuti in 3 anni del 127% la modalità di acquisto immediato e pagamento in rate senza interessi, il cosiddetto buy now pay later, il credito istantaneo incorporato negli acquisti, una modalità che però crea un credito invisibile specie per le famiglie, come evidenzia l'ultimo report Censis Confcooperative. Sentiamo il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini.
7: Confcooperative ci consegna un'Italia che si indebita senza accorgersene e che non riesce a investire quando ne avrebbe bisogno. 3 rate senza interessi sembrano gratis, ma in realtà non lo sono. Il buy now, pay later, compra oggi, paga dopo, è cresciuto del 179% in 3 anni e un richiedente su 5 non ha mai avuto un rapporto con una banca. È il debito invisibile, si accumula rata dopo rata su beni a rapido deprezzamento, su uno smartphone o un capo d'abbigliamento, e diventa visibile solo quando non è più sostenibile. Sul fronte imprese, 4 aziende su 10 sono già classificate vulnerabili da Banca d'Italia. E il paradosso è crudele: il credito si contrae esattamente per chi ne avrebbe più bisogno. Ci si indebita per sopravvivere e non per crescere.
6: Avvio di giornata negativo per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde l'1,05%, quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stefano Donnarumma si dimette da amministratore delegato di Ferrovie dopo un incontro con il ministro Salvini seguito a disservizi e ritardi stigmatizzati dal Ministero dei Trasporti. Intanto definitive le condanne per la strage alla stazione di Viareggio del 2009. La Cassazione ha rigettato i ricorsi confermando i 5 anni per l'ex AD di Ferrovie Mauro Moretti, che va dunque in carcere, e per gli altri 10 imputati. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande. Radio
2: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Alta Play Yesterday. Suona 2000.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Ci siamo! Anche quest'anno torna la festa di prima estate del gruppo Aeper. Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, l'area feste di Scanzorosciate si accende con 4 serate imperdibili. Musica dal vivo, ottimo cibo, animazione per i più piccoli e tanta solidarietà. Non mancare, l'estate inizia insieme a noi. Gruppo Aeper, la solidarietà che fa festa. Per informazioni 345 700 6689 o comunicazione @aeper.it. Leggi il programma su aeper.it.
0: Radio Alta.

tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Radio Alta. Sono le 11. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Le alte temperature di questi giorni pesano sulle nostre giornate. Stando alle indicazioni degli esperti, anche nella Bergamasca dovremo resistere almeno fino a mercoledì.
2: Il caldo anomalo da inizio luglio potrebbe cominciare ad allentare la presa, raccontano gli esperti, ma almeno fino a metà della prossima settimana a dominare sarà l'anticiclone africano. Le previsioni per quanto riguarda Bergamo danno infatti le temperature massime a 36 gradi centigradi nel fine settimana e ancora lunedì e martedì.

0: La speranza è che i 30 gradi, comunque non pochi, ipotizzati per mercoledì 1 luglio, vengano confermati dall'evoluzione meteorologica che interesserà la nostra provincia. Osservare dai rilievi prealpini la pianura, con quest'ultima che si presenta annebbiata dall'afa, consente di farsi un'idea della situazione climatica che stiamo attraversando. La calda bolla d'aria che sta abbracciando pure la bergamasca, l'apice è atteso proprio per il fine settimana che è alle porte, ha portato la colonnina di mercurio a raggiungere limiti di 8-10 gradi oltre la media anche sui rilievi alpini. In quota si sta meglio, è vero, ma pure in alta Valle Brembana e in alta Valle Seriana le condizioni sono caratterizzate da un caldo eccessivo. A Foppolo tra sabato e domenica si prevedono temperature vicine ai 30 gradi, a Valmondione potrebbero addirittura raggiungere i 33. Se da un lato si boccheggia ovunque per il caldo asfissiante, dall'altro i timori sono legati a improvvisi temporali e grandinate, proprio come già capitato nelle vallate orobiche, ma pure a quote più basse negli ultimi giorni. Fenomeni a cui nostro malgrado ci stiamo abituando e che localmente in certi casi si sprigionano con molta veemenza e senza comunque influenze particolari sulle temperature che tornano presto a farsi roventi. Incrociamo le dita, alcuni segnali incoraggianti dopo il culmine del caldo indicano che l'atmosfera potrebbe finalmente iniziare a cambiare assetto. E allora per chi ha la possibilità di trascorrere una giornata in riva al lago, buone notizie arrivano per quanto riguarda la balneazione dei laghi nella zona del Sebino.
1: Stagione in corso, eccellenti le acque dei laghi bergamaschi, monitorati Liseo, Endine, Gaiano e Giudici. Solamente una località sul lago di Endine dei punti monitorati è stata classificata come buona, anziché eccellente. A garantire il controllo delle acque con campionamenti mensili è stata la struttura di igiene e sanità pubblica salute e ambiente di ATS Bergamo. I controlli hanno riguardato 20 località sulla sponda bergamasca del lago di Seo, 14 sul lago di Endine, una sul lago di Gaiano a Endine Gaiano e una sul lago Giudici a Rogno. Le analisi microbiologiche cercano in primis la presenza di Escherichia coli ed enterococchi intestinali, indicatori di possibili contaminazioni di origine fecale. La classificazione viene determinata dal Ministero della Salute sulla base delle analisi microbiologiche degli ultimi 4 anni, in questo caso riferite alle stagioni 2022, 2023, 2024 e 2025, ed è stata confermata dall'analisi preliminare effettuata nell'aprile 2026.
0: 252esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Domani a Bergamo la cerimonia, occasione per tracciare l'attività degli ultimi mesi.
2: La Guardia di Finanza festeggia il 252esimo anniversario, occasione per tracciare un bilancio dell'attività sul nostro territorio, per definizione ricco di attività produttive e reso ancora più interessante dal punto di vista operativo, economico e finanziario dalla presenza dell'aeroporto, terzo in Italia con un massiccio flusso di gente ma soprattutto di merci, con il traffico aumentato del 60%. Il dato degli ultimi 18 mesi che emerge su tutti è l'evasione fiscale in provincia, ancora altissima.
3: 660 milioni di euro, che è una cifra sicuramente molto, molto importante, da cui poi sono derivati per le forme che hanno un riflesso anche penale e non solo amministrativo, denunce all'autorità giudiziaria previste appunto dalla normativa penal tributaria. Parliamo di quasi 300 soggetti denunciati a vario titolo, naturalmente ci sono anche evasori totali. Diciamo che è un fenomeno che rimane un po' diffuso in tutta Italia. Mettono in piedi delle ditte individuali, delle società piccole o comunque delle attività commerciali per le quali evidentemente non rispettano poi le regole. Ci sono italiani ovviamente, ma il fenomeno riguarda spesso anche molto sia l'etnia cinese o altre etnie.
2: 80 gli evasori totali scovati, la proposta di sequestro è stata per 152.000 euro, 11 gli arresti. 52 invece sono i milioni di IVA evasa, 700 i lavoratori in nero irregolari. In tema di PNRR, oltre 300 i controlli per un valore degli appalti, quindi dei benefici, di 93 milioni. Sono state riscontrate assegnazioni irregolari per 700.000 euro, 9 milioni le compensazioni per crediti inesistenti. Fra le curiosità segnalate anche l'aumento di fabbriche clandestine di tabacco.

0: tabacco da contrabbando che si insediano al nord. Una scoperta smantellata anche a Ciserano a febbraio.
1: Montate anche in una notte, a volte con macchinari, hanno portato i macchinari e tutto ciò che serve, e hanno una vita breve di 3, 4, 5 mesi dove gli addetti dell'organizzazione alla produzione vivono lì dentro, sostanzialmente non escono, non viene allacciata la corrente elettrica, ma si servono di gruppi elettrogeni.
0: In arrivo a Bergamo anche 40 nuovi militari a supporto del comando provinciale.
2: Tempi rispettati per quanto riguarda la realizzazione della rete delle case e degli ospedali di comunità in Lombardia. Ne sono stati fatti addirittura più di quelli previsti. Soddisfatti il presidente della regione Attilio Fontana e l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso. Case e ospedali di comunità, 187 le prime, di cui 24 ospitate in nuove strutture, 60 i secondi. Di questi 10 in edifici realizzati appositamente. La Regione Lombardia ha completato gli interventi nei tempi previsti dal PNRR, hanno evidenziato con soddisfazione il presidente Attilio Fontana e l'assessore al welfare Guido Bertolaso. Alle case di comunità sono stati destinati 277 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 33 milioni di fondi statali e 179 milioni regionali. Per gli ospedali di comunità, invece, lo stanziamento di risorse PNRR ha superato i 150 milioni, circa 18 quelle regionali e 10 quelle statali. Va sottolineato che il numero complessivo delle strutture realizzate nella nostra regione è andato oltre quello indicato nelle previsioni del PNRR. Le case di comunità, che condividono un modello organizzativo che prevede 13 servizi di base obbligatori, saranno nel complesso 203, mentre gli ospedali di comunità, che completano il sistema sanitario per le cure intermedie, offrendo ricoveri brevi e assistenza infermieristica, ben 68. Il piano di rimodulazione della rete di questi strategici presidi sanitari territoriali ha interessato anche la Bergamasca, dove sono operativi 21 case e 6 ospedali di comunità, a cui sono stati destinati nel complesso oltre 23 milioni di euro.
3: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Anni 70.

0: musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew It.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
2: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo! Ci siamo! Anche quest'anno torna la festa di prima estate del gruppo Aeper. Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, l'area feste di Scanzonosciate si accende con 4 serate imperdibili. Musica dal vivo, ottimo cibo, animazione per i più piccoli e canta solidarietà. Non mancare, l'estate inizia insieme a noi. Gruppo Aeper, la solidarietà che fa festa. Per informazioni 345 700 6689 o comunicazione @aeper.it. Leggi il programma su aeper.it.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante sisma che ha colpito il Venezuela. Molte segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina. Un team della protezione civile italiana con 40 vigili del fuoco parte oggi per Caracas. Papa Leone ha stanziato un primo aiuto di 100.000 euro. La Chiesa italiana tramite Caritas invia 500.000 euro. La guerra non è mai benedetta da Dio, la pace è un dovere di giustizia, così Papa Leone. Nella messa che stamani in San Pietro ha aperto il Concistoro, il secondo del suo pontificato, il Papa ha affidato ai cardinali 3 criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, accogliere il dono della pace nell'unità e vivere la concordia nell'obbedienza. Iran, alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane, notizia già smentita dal governo e ridimensionata dalla stessa Alleanza Atlantica che parla solo di supporto tecnico, ma il Ministero degli Esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Intesa ritrovata tra Italia e Francia al vertice di Antibes in Costa Azzurra, la premier Meloni e il presidente Macron hanno ribadito che Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili. I due leader hanno lanciato la proposta di una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL in Libano. La Costituzione fu un solenne patto di fraternità, così il capo dello Stato Mattarella nel suo discorso con il quale ieri in Parlamento ha ricordato gli 80 anni dell'Assemblea Costituente. Ascoltiamolo.
6: Esperienza di 80 anni ha dimostrato la rilevanza di quella scelta. Si affermavano i diritti sociali. La crisi di civiltà, indotta dalle nefaste dittature novecentesche, sollecitava una chiara presa di posizione, l'opzione per una Costituzione personalista, con il primato della persona rispetto allo Stato. Sarebbe stata una delle caratteristiche proprie alla Costituzione italiana, quella di voler essere anche una carta di valori, di avviare un processo per la loro attuazione con le norme definite programmatiche. Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini, la Repubblica è di tutti.
5: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde l'1,08%, quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stefano Donnarumma si dimette da amministratore delegato di Ferrovie dopo un incontro con il ministro Salvini, seguito ai disservizi e ritardi stigmatizzati dal Ministero dei Trasporti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica grande. Play Yesterday, gli anni 80.

penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? Penso a te.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
2: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
3: Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno a Clusone si festeggia il compatrono San Giovanni Battista in chiave celtica. Dalle 17 apertura festival con antichi mestieri, rievocazione storica, laboratori per bambini, balli folk, l'angolo esoterico, artisti, trampolieri e giullari. Dalle 18:30 musica folk dal vivo. Alle 19 cucine aperte. A seguire la sfida delle uova, spettacoli di fuoco e ancora musica fino a notte fonda. Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno nel bellissimo centro storico di Clusone. Tutto il programma su turismoproclusone.it.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

folk. Il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk, Time Machine.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
0: Radio Alta. Sono le 12.

0: 42enne di Mozzanica muore in cantiere nel Milanese, è stata forse una folgorazione mentre al lavoro era Cassina De Pecchi a provocare la morte di Daniel Pelucchi, imprenditore edile residente nel paese della Bassa. Sarà l'autopsia disposta dalla procura a stabilire l'esatta causa del decesso. Tentate due spaccate in centro, incontro comune commercianti, nel mirino due bar, nel vertice Palazzo Frizzoni si è impegnato a verificare la disponibilità di fondi per il bando a fondo perduto per sistemi di sicurezza, altri 600.000 euro per la videosorveglianza e incremento dell'organico della polizia locale. Donizetti, composizione sacra inedita, l'eccezionale scoperta in seminario è stata trovata nella biblioteca del seminario vescovile di Bergamo. Nell'ambito del censimento dei fondi musicali della diocesi è stata datata tra il 1818 e il 1821. Il prossimo ottobre in un incontro verrà raccontato il ritrovamento. Bergamo, il patrono Sant'Alessandro nel segno di comunità e concordia. Le celebrazioni per il patrono quest'anno avranno al centro la relazione tra la città e la sua comunità e il tema filo conduttore condiviso dall'amministrazione comunale e dalla diocesi è custodire la comunità nella concordia. Atalanta, mondiali amari, infortunio per Isaac Ian, il difensore nerazzurro costretto a lasciare il campo dopo mezz'ora di Svezia-Giappone per un problema muscolare alla coscia sinistra, trasportato dolorante negli spogliatoi. Il suo mondiale potrebbe essere già finito nonostante la qualificazione della Svezia e si teme anche per il via del suo precampionato a Zingonia. Buona giornata e bentrovati da Matteo De Sanctis a questo appuntamento con l'informazione di Bergamo TV, con il nostro notiziario, con il telegiornale anche in questa giornata di venerdì 26 giugno 2026 con le principali notizie che riguardano Bergamo e provincia. Iniziamo purtroppo dalla cronaca. Tragedia sul lavoro nella mattinata di ieri a Cassina De Pecchi, nel milanese. Daniel Pelucchi, 42enne di Mozzanica, è morto all'ospedale di Cernusco sul Naviglio, dove era stato trasportato per un grave infortunio all'interno del cantiere in un complesso residenziale. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato individuato dai colleghi già a terra dopo essersi improvvisamente accasciato mentre era impegnato in alcune operazioni sul tetto dell'edificio in costruzione. Alcuni presenti hanno notato la presenza di cavi elettrici nelle vicinanze, circostanza che ha fatto ipotizzare fin da subito una possibile folgorazione. Proprio per il timore di rimanere a loro volta fulminati, i colleghi non si sono avvicinati ma hanno immediatamente chiamato il 112. Le manovre dei soccorritori non sono riuscite ad evitare il peggio. Pelucchi è espirato, come detto, in ospedale. Determinante per chiarire le cause del decesso potrà essere l'autopsia disposta dalla procura. Daniel Pelucchi lascia la moglie e due figli. È stato probabilmente il forte calore generato dal sole la causa dell'incendio che nel pomeriggio di ieri all'area di servizio Brembo sull'autostrada A4 Osio Sopra è divampato dal cassone di un furgone per poi ustionare in modo serio il suo autista. L'uomo, un 54enne residente in Brianza, si sarebbe ustionato soprattutto braccio e petto nel tentativo di spegnere il rogo divampato da alcuni barattoli di vernice che stava trasportando. Le conseguenze sarebbero potute essere molto più gravi se in suo aiuto non fosse intervenuto un camionista che, utilizzando un estintore, ha spento le fiamme che avevano intaccato i vestiti dell'autista del furgone. Andiamo in città, altri due tentativi di spaccate in centro a farne le spese nella notte tra mercoledì e ieri, un bar di Contrada Trepassi e uno di via Camozzi, entrambi i casi le vetrine hanno retto e l'autore, forse lo stesso, se n'è andato a mani vuote. Nel pomeriggio di ieri il comune ha promosso un incontro cui hanno partecipato la sindaca Carnevali, l'assessore alla sicurezza Angeloni, il vice sindaco e assessore al commercio Gandhi, oltre ai rappresentanti dell'associazione dei commercianti. Il comune ha ribadito il proprio impegno con interventi di concerto con prefettura e forze dell'ordine, il rafforzamento dell'organico della polizia locale, l'investimento da 600.000 euro in sistemi di videosorveglianza, la sorveglianza privata a supporto della polizia locale, il bando da 60.000 euro a fondo perduto destinato alle attività commerciali per investimenti in sistemi di sicurezza che ha registrato un'adesione superiore alle aspettative. Palazzo Frizzoni si impegna a verificare la possibilità di incrementare le risorse disponibili per nuovi stanziamenti. Cambiamo argomento adesso e parliamo invece di sanità. Tempi rispettati per quanto riguarda la realizzazione della rete delle case degli ospedali di comunità in Lombardia. Ne sono stati fatti addirittura più di quelli previsti. Soddisfatti quindi il presidente della regione Attilio Fontana e l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso.
1: Case e ospedali di comunità, 187 le prime, di cui 24 ospitate in nuove strutture, 60 i secondi, di questi 10 in edifici realizzati appositamente. La Regione Lombardia ha completato gli interventi nei tempi previsti dal PNRR, hanno evidenziato con soddisfazione il presidente Attilio Fontana e l'assessore al welfare Guido Bertolaso. Alle case di comunità sono stati destinati 277 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 33 milioni di fondi statali e 179 milioni regionali. Per gli ospedali di comunità, invece, lo stanziamento di risorse PNRR ha superato i 150 milioni, circa 18 quelle regionali e 10 quelle statali. Va sottolineato che il numero complessivo delle strutture realizzate nella nostra regione è andato oltre quello indicato nelle previsioni del PNRR. Le case di comunità, che condividono un modello organizzativo che prevede 13 servizi di base obbligatori, saranno nel complesso 203, mentre gli ospedali di comunità, che completano il sistema sanitario per le cure intermedie, offrendo ricoveri brevi e assistenza infermieristica, ben 68. Il piano di rimodulazione della rete di questi strategici presidi sanitari territoriali ha interessato anche la Bergamasca, dove sono operativi 21 case e 6 ospedali di comunità, a cui sono stati destinati nel complesso oltre 23 milioni di euro.
0: Una composizione sacra, finora sconosciuta, scritta da Gaetano Donizetti, è stata trovata nella biblioteca del seminario vescovile di Bergamo nell'ambito del censimento dei fondi musicali della diocesi. È stata datata tra il 1818 e il 1821, quando Donizetti tornò a Bergamo dopo gli studi bolognesi. Il prossimo ottobre in seminario, in un incontro, verrà raccontato il ritrovamento, mentre la composizione sarà eseguita in prima assoluta il 29 novembre nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Massimo Sonzogni.
2: È un ritrovamento che certo è eccezionale, ma è anche il frutto di un lavoro ben definito del dottor Limonta e del dottor Poli, che sistematicamente stanno facendo il censimento di tutti i fondi musicali degli archivi ecclesiastici. E questo mi sembra molto importante, perché è solo dentro questo tipo di progetti rigorosi che si possono trovare anche le perle più preziose, come in questo caso il ritrovamento dell'autografo donizettiano.
3: Il ritrovamento di questo inedito di Gaetano Donizetti è stato veramente una bella scoperta, trattandosi di una composizione sconosciuta del nostro più importante compositore bergamasco, una composizione sacra datata tra il 1818 e il 1821, ed è veramente una bella scoperta anche per riportare in luce questi archivi che sono ancora poco indicizzati nel nostro patrimonio storico e anche diocesano.
4: Una bella sorpresa, e appunto in questo caso è emersa questa bella, diciamo così, pepita, un autografo sconosciuto di un ambito che si conosceva Donizetti avesse frequentato, cioè la musica liturgica. Però questo è un tassello abbastanza singolare per la sua caratteristica di stile e anche probabilmente di destinazione. Sarà un'occasione buona per studiarlo quando ci vediamo appunto in ottobre, per approfondire e ascoltare in anteprima l'esecuzione di questo brano.
0: Parliamo adesso di scuola. Tornano le polemiche per gli atteggiamenti incivili che in alcuni casi stanno accompagnando i festeggiamenti per gli esami di maturità, in questo caso liceo Amaldi di Alzano Lombardo. Il comune del sindaco Camillo Bertocchi annuncia provvedimenti. All'inizio di maggio avevamo incontrato il comitato degli studenti dell'istituto, chiedendo espressamente di interrompere la pratica di sporcare e imbrattare strade e piazze all'uscita degli esami di maturità con vino, cibo ed altri materiali. Purtroppo senza riscontro. Era stato chiarito che in caso di violazioni si sarebbe proceduto con l'identificazione dei responsabili, l'applicazione delle sanzioni previste, che vanno da un minimo di 50 a un massimo di 300 euro, e il recupero delle spese sostenute per la polizia. Già da martedì, con i primi esami orali che hanno segnato la conclusione della maturità per gli studenti, si sono verificati episodi di inciviltà con la strada antistante l'ingresso del liceo, imbrattata con farina e spumante. Due persone sono state identificate e saranno convocate dalla polizia locale per la contestazione degli addebiti. Altre sono in fase di identificazione. Mattinata di protesta davanti alla scuola media di Taiuno a Castel Calepio, dove questa mattina si è svolto il sorteggio dei 3 studenti che a settembre dovranno frequentare la prima media nel plesso di Taiuno, pur essendo iscritti a Cividino. La decisione della dirigenza scolastica dell'istituto comprensivo Frambrogio da Calepio, comunicata alle famiglie nei giorni scorsi, nasce dalla scelta di formare 3 classi considerate più omogenee, 2 a Taiuno e 1 a Cividino. I genitori contrari al criterio dell'estrazione hanno organizzato un sit-in pacifico con striscioni davanti alla scuola. Il futuro dei bambini non può essere una lotteria, il messaggio già comparso nelle scorse ore e rilanciato dalle famiglie. Durante la mattinata si è registrato anche un momento di tensione. Inizialmente sarebbe stato previsto l'accesso all'estrazione solo per le 7 famiglie dei bambini inseriti nel sorteggio. Gli altri genitori presenti hanno chiesto di poter assistere, contestando questa limitazione. Nel caos seguito alla discussione sono stati chiamati i carabinieri. La situazione si è poi ricomposta, i genitori sono entrati nell'edificio scolastico e l'estrazione è potuta proseguire. Torniamo in città perché Bergamo si prepara a celebrare il suo patrono Sant'Alessandro. Il tema che farà da filo conduttore degli appuntamenti religiosi e civili sarà custodire la comunità nella concordia.
1: Le celebrazioni per il patrono di Bergamo Sant'Alessandro quest'anno avranno al centro la relazione tra la città e la sua comunità. E il tema, loro filo conduttore, condiviso dall'amministrazione comunale e dalla diocesi, sarà custodire la comunità nella concordia. La concordia come stile personale e come dinamica sociale è una virtù che, alla luce del Vangelo, Sant'Alessandro ha incarnato di nome e di fatto, ha spiegato Monsignor Giulio Della Vite, delegato vescovile per le relazioni istituzionali e per gli eventi diocesani. Questo fa da eco al tema scelto dal Vescovo Francesco come orizzonte per le attività della diocesi e delle parrocchie nel prossimo anno pastorale: servire la vita, servire la pace. La festa di Sant'Alessandro invita a rafforzare ciò che unisce, a prendersi cura dei legami, a vivere i quartieri come luoghi di incontro e partecipazione. Realtà in cui la dimensione civile e quella ecclesiale si incontrano naturalmente, si fondano sulla relazione, sulla fiducia reciproca e sulla capacità di costruire e custodire ogni giorno la comunità. Gli appuntamenti che accompagneranno la festa non saranno così soltanto eventi, ma occasioni per rafforzare i rapporti che alimentano la comunità. Tra questi, il 2 luglio alle 18 nella biblioteca Angelo Mai, l'incontro dialogo tra Nando Pagnoncelli, sociologo e sondaggista, e Johnny Dotti, pedagogista e imprenditore sociale. A seguire alle 19.15 nel salone dell'ex Ateneo l'inaugurazione della mostra di Maurizio Donzelli, che coinvolgerà i ragazzi degli oratori di Città Alta e di Boccaleone, che produrranno un nuovo Atlante che verrà restituito ai visitatori nei giorni della festa. Infine il 20 luglio alle 21.15 a Palazzo Frizzoni lo spettacolo teatrale La rivolta della gioia di Cristian Ceresoli a cura di Desidera Teatro.
0: Terza tappa del pellegrinaggio diocesano guidato dal Vescovo Francesco. I pellegrini sono arrivati a Nicea, località storica del primo concilio ecumenico 1700 anni fa. Vediamo.
5: Nel terzo giorno del pellegrinaggio diocesano in Turchia, i 220 fedeli bergamaschi hanno fatto tappa a Isnik, l'antica Nicea, sul luogo in cui 1700 anni fa si celebrò il primo concilio ecumenico della storia. Qui, dove nei mesi scorsi è giunto in visita anche Papa Leone XIV, i pellegrini hanno rinnovato la propria professione di fede raccolta nel Credo di Nicea.
6: Sì, proprio qui a Nicea l'imperatore Costantino ebbe l'intuizione di riunire le varie comunità, i vari capi delle comunità, i vescovi di allora, perché sentiva il bisogno che l'unità del suo impero non fosse solo istituzionale, ma partisse dal basso, e quindi andò a individuare quelle fratture, quelle divisioni che si stavano generando all'interno delle comunità. E proprio qui appunto venne pronunciata, non senza sofferenza, non senza fatica, ecco, quella professione di fede che sarà il primo tassello della dottrina cristiana. E certamente proprio qui da Nicea ritorniamo per risentire, per riassorbire un po' quella linfa vitale che ha generato poi la storia di tutta la Chiesa.
5: La giornata si è aperta a Istanbul con la Santa Messa celebrata dal Vescovo Francesco nella Chiesa di Sant'Antonio di Padova, dove si è pregato per l'unità dei cristiani. In serata, dopo Nicea, è stata raggiunta la capitale Ankara.
0: Taglio del nastro per il nuovo ponte sul torrente Drione lungo la strada provinciale 39 a Gaverina Terme, un'importante arteria che collega la Valle Seriana alla Valle Cavallina, di cui ci parla Monica Armeli.
7: Taglio del nastro a Gaverina Terme per il nuovo ponte realizzato lungo la strada provinciale 39. Il nuovo manufatto metallico è stato costruito accanto allo storico ponte medievale, oggi destinato al traffico in direzione della Val Cavallina. La nuova struttura invece accoglie i veicoli diretti verso la Val Seriana.
8: Ridare a questa zona una struttura importante che toglie il traffico, che mette in sicurezza le persone, e questo è una cosa grande, anche perché Gaverina e il suo interno è anche, diciamo così, un paese turistico, per cui dare questo segnale di interesse presso questa comunità è stata una grossa soddisfazione. Inaugurare un'infrastruttura che mette in sicurezza le persone credo che sia una soddisfazione da parte di tutti.
7: Una soluzione che consente di separare i flussi di traffico e migliorare la fluidità della circolazione.
9: Il punto focale era mettere in sicurezza i pedoni e aumentare l'accessibilità e la viabilità in questo punto, che era molto critico anche per il trasporto scolastico.
7: Che cosa c'era prima?
9: Prima c'era un bellissimo vecchio ponte ad archi che comunque è rimasto, è stato ristrutturato, però costringeva i cittadini e chi passava di qua a un senso unico alternato, perché il ponte era molto stretto. Oggi invece ci troviamo su un'opera con doppia corsia, dove è stato ristrutturato, come dicevo, il ponte vecchio, ma è stato aggiunto un nuovo

0: Sebino per parlare del lago di Iseo, perché ci sono buone notizie per quanto riguarda la balneazione. Luca Cuni.
1: Stagione in corso, eccellenti le acque dei laghi bergamaschi. Monitorati l'Iseo, Endine, Gaiano e Giudici. Solamente una località sul lago di Endine dei punti monitorati è stata classificata come buona, anziché eccellente. A garantire il controllo delle acque con campionamenti mensili è stata la struttura di igiene e sanità pubblica, salute e ambiente di ATS Bergamo. I controlli hanno riguardato 20 località sulla sponda bergamasca del lago di Iseo, 14 sul lago di Endine, una sul lago di Gaiano a Endine Gaiano e una sul lago Giudici a Rogno. Le analisi microbiologiche cercano in primis la presenza di Escherichia coli ed enterococchi intestinali, indicatori di possibili contaminazioni di origine fecale. La classificazione viene determinata dal Ministero della Salute sulla base delle analisi microbiologiche degli ultimi 4 anni, in questo caso riferite alle stagioni 2022, 2023, 2024 e 2025, ed è stata confermata dall'analisi preliminare effettuata nell'aprile 2026.
0: Il caldo record sta favorendo ingenti afflussi di turisti in bergamasca sul lago, ma anche in montagna, alla ricerca di refrigerio in quota nei rifugi. E allora noi andiamo proprio in un rifugio in diretta con Elisa Cucchi. Buona giornata, dove ti trovi?
2: Sì, ciao Matteo, buona giornata a te, buona giornata a tutti i telespettatori. Oggi vi porto a Lizzola, siamo in Alta Valle Seriana, nel territorio di Balbondione, e penso un po', mi trovo ai 1500 metri del rifugio Campel, come detto AFA record in città, e invece qui ci sono 20 gradi. A confermartelo è proprio Omar Semperboni di Nuova Lizzola del rifugio Campel. Abbiamo anche un po' di pelle d'oca qui all'ombra, Omar.
3: All'ombra si sta da Dio, al sole si sta benissimo. E quindi va bene, avete mille motivi per salire a trovarci, insomma.
2: Veniamo un po' ai numeri, perché come detto il bilancio è già positivo e non siamo arrivati nemmeno alla fine di giugno.
3: No, assolutamente, noi siamo partiti con gli impianti di risalita il 30 maggio, abbiamo fatto il ponte del 2 giugno e già abbiamo registrato dei numeri veramente soddisfacenti e importanti, quindi la stagione è partita col piede giusto e ci fa ben sperare per il resto della stagione, visto che ce ne mancano un po' di giorni prima di vedere la neve, insomma, ecco.
2: Quali sono le attività più richieste proprio qui a Lizzola?
3: Ma allora, innanzitutto il relax, perché comunque ti porta anche a questo la montagna, no? Le passeggiate, abbiamo moltissime passeggiate da fare, Passo della Manina, il Laghetto delle Marmotte, i più importanti verso i rifugi delle Orobie, ma poi abbiamo anche la nostra attività, che è quella del downhill, che grazie alla Move Line, che è la nostra scuola sci d'inverno, ci permette anche di fare queste discese adrenaliniche con le bici di mountain bike, insomma, ecco, quindi Lizzola a 360 gradi come sempre.
2: Prima di dare spazio ai ragazzi della Move Line, che sono proprio qui insieme a noi, adesso li facciamo parlare, così ci raccontano dal vivo anche com'è. Da qui però, da Lizzola, si possono ammirare anche le cascate del Serio, che non so se si possono vedere, Matteo, perché siamo un po' distanti, ma sono esattamente alle nostre spalle.
3: Assolutamente sì, sono ovviamente non sono aperte, quindi scende un rigagnolino d'acqua, le abbiamo già aperte una volta a giugno, il sabato 13, c'era anche il raduno delle Moto Goldwyn, che sono state una settimana a Rovetta, sono venute a trovarci, hanno usufruito del servizio e degli impianti che la Nuova Lizzola ha voluto offrirgli, anche perché uno dei responsabili è un nostro caro amico che è Giancarlo, e quindi sono saliti fino a 2000 metri di quota del rifugio Mirtillo ad ammirare questo spettacolo della natura.
2: Eh sì, ricordiamo anche gli altri rifugi proprio qui a Lizzola, in Alta Valle Seriana, Valbondione.
3: Sì, c'è il rifugio Campel, che è a 1500 metri dove siamo oggi, c'è il rifugio Due Baite a 1700, il rifugio Mirtillo a 2000 metri, quindi voglio dire, c'è spazio per tante persone.
2: Una stagione importante che insomma si sta per aprire, è appena aperta quella estiva, ma tra le cose importanti c'è stata anche una stagione invernale davvero incredibile e soprattutto sembra quasi paradossale lunghissima.
3: Assolutamente sì, 6 dicembre, 6 aprile, quindi 4 mesi, 120 giorni, sono tanti, sono stati 120 giorni impegnativi, buoni, buonissimi, abbiamo fatto un più 15% rispetto all'anno prima, grazie allo staff della Nuova Lizzola, ai gattisti, ai ragazzi, agli operai, a tutti.

0: che agli innevatori. Siamo riusciti a sciare fino in paese, quindi da 2000 metri a 1200 metri. Fino
1: questo è il paese proprio nelle immagini.
0: Al 30 maggio, quindi abbiamo fatto una stagione invernale con i fiocchi, ma vogliamo ripeterla migliore, quindi preparatevi.
1: Attendiamo però un pochino ai fiocchi di neve, perché insomma è un po' presto, godiamoci l'estate, e qui vi assicuro che ci sono 20 gradi. Adesso vediamo se riesco a mostrarvi anche un termometro. Chiaramente stasera nel servizio ci sarà un approfondimento su questa nostra mattinata qui a Lizzola, ma io ringrazio Omar Semperbuoni. Do spazio a uno dei ragazzi, a uno degli istruttori, ma qua ci sono anche tutti gli altri ragazzi proprio della scuola di Daunil e non solo. Ciao, presentati a tutti i nostri telespettatori e soprattutto raccontateci cosa fate.
2: Ciao, io sono Filippo, sono uno degli istruttori nonché preparatore atletico e direttore sportivo del nostro racing team della Moveline. Noi abbiamo una squadra di enduro, in questi giorni siamo qua con la nostra seconda settimana di campus estivo, in preparazione a quelli che sono i prossimi eventi agonistici dei ragazzi, e anche per stare un attimo su in montagna al fresco e non patire il caldo di Bergamo, che è abbastanza eccessivo in questi giorni.
1: Ma dimmi un po' come sono le piste di downhill qui a Rizzola.
2: Qua i ragazzi si stanno divertendo, sono molto tecniche, c'è dello spaccato, radici e sassi, quindi per loro, per approfondire la parte tecnica, è l'ambiente ideale.
1: Grazie agli amici della Moveline, salutiamo tutti gli amici di Bergamo TV, un ciao così, dai, almeno restituiamo la linea, vai!
3: Ciao a tutti.
1: Ciao. C'è entusiasmo, sì. Matteo. Sono più interessati a mangiare, mi sa, sono carichi, soprattutto a scendere con le bike. A te la linea.
4: Tanto tanta invidia per quelle nuvole, per questi 20 gradi, insomma, visti anche dalla sede del nostro telegiornale qui in centro città. Grazie ad Elisa Cucchi per questo collegamento, quindi dall'alta montagna, da Lizzola, dai suoi rifugi, insomma, visto questa emergenza del caldo record che proseguirà ancora, e tra poco ne parleremo con le previsioni del tempo. Però io vado subito alla pagina sportiva e per parlare di Atalanta, perché alle 17 di mercoledì 8 luglio l'Atalanta pubblicherà tutti i prezzi, le modalità, le informazioni relative alla campagna abbonamenti che aprirà il 10 luglio con la fase di prelazione, che offrirà 6 giorni di tempo per poter confermare il proprio posto allo stadio di Bergamo. La giornata di giovedì 16 luglio sarà dedicata a chi vorrà cambiare posto dopo un giorno di fermo tecnico. Dal 18 luglio aprirà poi la vendita dei posti rimasti eventualmente disponibili. Per il calcio giocato, una brutta notizia arriva dai mondiali: infortunio per il difensore Isaac Yen, che ha lasciato il campo dopo poco più di mezz'ora di Svezia Giappone per un problema muscolare alla coscia sinistra. Il timore è che il suo mondiale sia finito in anticipo, nonostante la qualificazione ai sedicesimi di finale della Svezia, e c'è da monitorare la situazione anche in vista dell'inizio del precampionato con l'Atalanta. Per il calciomercato, ieri sera Marco Palestra è volato a Londra e oggi dovrebbe sostenere le visite mediche con il Chelsea, quindi affare in dirittura d'arrivo per quel che riguarda Palestra al Chelsea. E noi adesso parliamo proprio di previsioni del tempo, per andare a vedere che tempo farà domani e nei prossimi giorni in vista di questo weekend che è alle porte, con gli esperti di Trebi Meteo.
5: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un gran caldo, intenso e fastidioso, che non dà tregua. Anche questo fine settimana è pensata in ulteriore intensificazione. In diverse località tra sabato e domenica le temperature massime saranno prossime ai 39-40 gradi. Per il resto il tempo sarà ben assolato, fatta eccezione per isolati temporali di calore in formazione nuovamente nel pomeriggio sulle Alpi. Più nel dettaglio Bergamo. Tempo per lo più asciutto ed assolato questo sabato, ma sarà una giornata molto molto calda, con temperature massime attorno ai 37-38 gradi in diverse zone, con alto livello di umidità. Un caldo tropicale che si farà sentire anche nella notte e all'alba. Anche la giornata di domenica sarà ben assolata, ma a partire dai settori montuosi si innescheranno rovesci anche a sfondo temporalesco. Interesseranno il territorio anche nell'avvio della nuova settimana. Vi anticipo che il caldo è destinato ad attenuarsi col passare delle giornate. Dettagli ed approfondimenti maggiori, considerata la situazione, vi tengono sulla nostra app Trebi Meteo.
6: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Bergamo è in onda.
9: Spot, spot.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Radio Alta. Le italiane hanno carattere. Le italiane sono belle.

0: Spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo! Ci siamo! Anche quest'anno torna la festa di prima estate del gruppo Aeper. Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, l'area feste di Scanzonosciate si accende con 4 serate imperdibili. Musica dal vivo, ottimo cibo, animazione per i più piccoli e tanta solidarietà. Non mancare, l'estate inizia insieme a noi. Gruppo Aeper, la solidarietà che fa festa. Per informazioni 345 700 6689 o comunicazione @aeper.it. Leggi il programma su aeper.it.
0: Radio Alta.

e Meich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, E.I.M.H. End of Beginning.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today, la musica grande di Radio Alta.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Tragedia sul lavoro nella mattinata di ieri a Cassina de' Pecchi, nel milanese. Daniel Pelucchi, 42enne di Mozzanica, è morto all'ospedale di Cernusco sul Naviglio, dove era stato trasportato per un grave infortunio all'interno del cantiere in un complesso residenziale. Secondo una prima, l'uomo sarebbe stato individuato dai colleghi già a terra dopo essersi improvvisamente accasciato mentre era impegnato in alcune operazioni sul tetto dell'edificio in costruzione. Alcuni presenti hanno notato la presenza di cavi elettrici nelle vicinanze, circostanza che ha fatto ipotizzare fin da subito una possibile folgorazione. Proprio per il timore di rimanere a loro volta fulminati, i colleghi non si sono avvicinati ma hanno immediatamente chiamato il 112. Le manovre dei soccorritori non sono riuscite ad evitare il peggio. Pelucchi è spirato, come detto, in ospedale. Determinante per chiarire le cause del decesso potrà essere l'autopsia disposta dalla procura. Daniel Pelucchi lascia la moglie e due figli. È stato probabilmente il forte calore generato dal sole la causa dell'incendio che nel pomeriggio di ieri all'area di servizio Brembo sull'autostrada A4 Osio Sopra è divampato dal cassone di un furgone per poi ustionare in modo serio il suo autista. L'uomo, un 54enne residente in Brianza, si sarebbe ustionato soprattutto braccio e petto nel tentativo di spegnere il rogo divampato da alcuni barattoli di vernice che stava trasportando. Le conseguenze sarebbero potute essere molto più gravi se in suo aiuto non fosse intervenuto un camionista che, utilizzando un estintore, ha spento le fiamme che avevano intaccato i vestiti dell'autista del furgone. Andiamo in città. Altri due tentativi di spaccate in centro a farne le spese nella notte tra mercoledì e ieri: un bar di Contrada Trepassi e uno di via Camozzi. Entrambi i casi le vetrine hanno retto e l'autore, forse lo stesso, se n'è andato a mani vuote. Nel pomeriggio di ieri il comune ha promosso un incontro cui hanno partecipato la sindaca Carnevali, l'assessore alla sicurezza Angeloni, il vice sindaco e assessore al commercio Gandhi, oltre ai rappresentanti dell'associazione dei commercianti. Il comune ha ribadito il proprio impegno con interventi di concerto con prefettura e forze dell'ordine, il rafforzamento dell'organico della polizia locale, l'investimento da 600.000 euro in sistemi di videosorveglianza, la sorveglianza privata a supporto della polizia locale, il bando da 60.000 euro a fondo perduto destinato alle attività commerciali per investimenti in sistemi di sicurezza, che ha registrato un'adesione superiore alle aspettative. Palazzo Frizzoni si impegna a verificare la possibilità di incrementare le risorse disponibili per nuovi stanziamenti. Cambiamo argomento adesso e parliamo invece di sanità. Tempi rispettati per quanto riguarda la realizzazione della rete delle case degli ospedali di comunità in Lombardia. Ne sono stati fatti addirittura più di quelli previsti. Soddisfatti quindi il presidente della regione Attilio Fontana e l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso.
2: Case e ospedali di comunità, 187 le prime, di cui 24 ospitate in nuove strutture, 60 i secondi, di questi 10 in edifici realizzati appositamente. La Regione Lombardia ha completato gli interventi nei tempi previsti dal PNRR, hanno evidenziato con soddisfazione il presidente Attilio Fontana e l'assessore al welfare Guido Bertolaso. Alle case di comunità sono stati destinati 277 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 33 milioni di fondi statali e 179 milioni regionali. Per gli ospedali di comunità, invece, lo stanziamento di risorse PNRR ha superato i 150 milioni, circa 18 quelle regionali e 10 quelle statali. Va sottolineato che il numero complessivo delle strutture realizzate nella nostra regione è andato oltre quello indicato nelle previsioni del PNRR. Le case di comunità, che condividono un modello organizzativo che prevede 13 servizi di base obbligatori, saranno nel complesso 203, mentre gli ospedali di comunità, che completano il sistema sanitario per le cure intermedie, offrendo ricoveri brevi e assistenza infermieristica, ben 68. Il piano di rimodulazione della rete di questi strategici presidi sanitari territoriali ha interessato anche la Bergamasca, dove sono operativi 21 case e 6 ospedali di comunità, a cui sono stati destinati nel complesso oltre 23 milioni di euro.
1: Una composizione sacra, finora sconosciuta, scritta da Gaetano Donizetti, è stata trovata nella biblioteca del seminario vescovile di Bergamo nell'ambito del censimento dei fondi musicali della diocesi. È stata datata tra il 1818 e il 1821, quando Donizetti tornò a Bergamo dopo gli studi bolognesi. Il prossimo ottobre in seminario, in un incontro, verrà raccontato il ritrovamento, mentre la composizione sarà eseguita in prima assoluta il 29 novembre nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Massimo Sonzogni.
3: È un ritrovamento che certo è eccezionale, ma è anche il frutto di un lavoro ben definito del dottor Limonta e del dottor Poli, che sistematicamente stanno facendo il censimento di tutti i fondi musicali degli archivi ecclesiastici. E questo mi sembra molto importante, perché è solo dentro questo tipo di progetti rigorosi che si possono trovare anche le perle più preziose, come in questo caso il ritrovamento dell'autografo donizettiano.
4: Il ritrovamento di questo inedito di Gaetano Donizetti è stato veramente una bella scoperta, trattandosi di una composizione sconosciuta del nostro più importante compositore bergamasco, una composizione sacra datata tra il 1818 e il 1821, ed è veramente una bella scoperta anche per riportare in luce questi archivi che sono ancora poco indicizzati nel nostro patrimonio storico e anche diocesano.
5: Una bella sorpresa, e appunto in questo caso è emersa questa bella, diciamo così, pepita, un autografo sconosciuto di un ambito che si conosceva Donizetti avesse frequentato, cioè la musica liturgica. Però questo è un tassello abbastanza singolare per la sua caratteristica di stile e anche probabilmente di destinazione. Sarà un'occasione buona per studiarlo quando ci vediamo appunto in ottobre, per approfondire e ascoltare in anteprima l'esecuzione di questo brano.
1: Parliamo adesso di scuola. Tornano le polemiche per gli atteggiamenti incivili che in alcuni casi stanno accompagnando i festeggiamenti per gli esami di maturità, in questo caso liceo Amaldi di Alzano Lombardo. Il comune del sindaco Camillo Bertocchi annuncia provvedimenti. All'inizio di maggio avevamo incontrato il comitato degli studenti dell'istituto, chiedendo espressamente di interrompere la pratica di sporcare e imbrattare strade e piazze all'uscita degli esami di maturità con vino, cibo ed altri materiali. Purtroppo senza riscontro. Era stato chiarito che in caso di violazione si sarebbe proceduto con l'identificazione dei responsabili, l'applicazione delle sanzioni previste, che vanno da un minimo di 50 a un massimo di 300 euro, e il recupero delle spese sostenute per la polizia. Già da martedì, con i primi esami orali che hanno segnato la conclusione della maturità per gli studenti, si sono verificati episodi di inciviltà con la strada antistante l'ingresso del liceo, imbrattata con farina e spumante. Due persone sono state identificate e saranno convocate dalla polizia locale per la contestazione degli addebiti. Altre sono in fase di identificazione. Mattinata di protesta davanti alla scuola media di Taiuno a Castel Calepio, dove questa mattina si è svolto il sorteggio dei tre studenti che a settembre dovranno frequentare la prima media nel plesso di Taiuno, pur essendo iscritti a Cividino. La decisione della dirigenza scolastica dell'istituto comprensivo Frambrogio da Calepio, comunicata alle famiglie nei giorni scorsi, nasce dalla scelta di formare tre classi considerate più omogenee, due a Taiuno e una a Cividino. I genitori contrari al criterio dell'estrazione hanno organizzato un sit-in pacifico con striscioni davanti alla scuola. Il futuro dei bambini non può essere una lotteria, il messaggio già comparso nelle scorse ore e rilanciato dalle famiglie. Durante la mattinata si è registrato anche un momento di tensione. Inizialmente sarebbe stato previsto l'accesso all'estrazione solo per le 7 famiglie dei bambini inseriti nel sorteggio. Gli altri genitori presenti hanno chiesto di poter assistere, contestando questa limitazione. Nel caos seguito alla discussione sono stati chiamati i carabinieri. La situazione si è poi ricomposta, i genitori sono entrati nell'edificio scolastico e l'estrazione è potuta proseguire.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
6: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come sempre il più cordiale benvenuto a coloro che hanno la bontà di seguirci dalle frequenze di Radio Alta ed il benvenuto anche al nostro ospite quotidiano, lo scrittore Maurizio Lorenzi. Buongiorno Maurizio, questa notte ha piovuto, direi per fortuna, credo di non essere l'unico a esprimere questo pensiero. Sei al fresco quantomeno? Tra parentesi.
7: Si sopravvive, dai, è stata una pioggia simbolica, però diciamo che è la dea che ci tiene al fresco Fabrizio con le sue grandi manovre di mercato, mettiamola così.
6: Ecco, mi piace questa pioggia simbolica, non l'avevo mai sentita, io l'ho vista scendere, non era solo sì, simbolica, però, per fortuna un po' rinfrescato, dai. Hai perfettamente ragione, palestra a Londra per le visite, scrive Paolo Vavassori a pagina 48 quest'oggi dell'Eco di Bergamo, e vorrei un tuo commento su questo che io definirei l'ennesimo capolavoro dell'Atalanta, perché se mi guardo attorno, perché lo ripeto per la seconda volta il perché, guarda in casa altrui, non è bello, qualcuno dice ma ognuno dovrebbe farsi i fatti suoi, però Inter, Milan, Juventus che brancolano nel buio, Atalanta, due colpi, 100 milioni di euro. Chapeau alla presidenza, ai direttori sportivi, a chi gestisce l'azienda. È doveroso, Maurizio, come scrittore te lo chiedo.
7: Ma sì Fabrizio, diciamo che i nostri vicini, diciamo, di campionato, non di casa, non se la passano benissimo, sono un po' così ridotti a fare un po' l'elemosina per strada in questo momento storicamente parlando. Però lo dicevi tu Fabrizio, l'operazione palestra è davvero secondo me una manovra di mercato straordinaria. L'Atalanta realizza una cifra incredibile per un giocatore che non era nemmeno in rosa, era in prestito e non è mai stato titolare nell'Atalanta, la somma di 60 milioni, milione più, milione meno, più addirittura il 10% sulla futura rivendita, secondo me è qualcosa di eccezionale. È un affare per tutti, è un affare per il ragazzo che va a Londra con un ingaggio mostre quasi di 6 milioni, è un affare per l'Atalanta. Tra l'altro Fabrizio, io voglio spezzare una lancia a favore di Marco Palestra, criticatissimo in queste ore per le mancate dichiarazioni d'amore verso l'Atalanta, verso il Cagliari, o perché sarebbe dovuto rimanere in Italia per il bene del calcio italiano ed andare all'Inter. Secondo me queste sono tutte sciocchezze, lui ha scelto ovviamente il meglio per sé con una somma irrinunciabile, avremmo fatto lo stesso anche noi, e l'Atalanta ha trattato in maniera assolutamente come dire corretta e logica quella che era un'offerta irrinunciabile. Tutto questo perbenismo, tutto questo dare addosso al ragazzo, davvero non lo capisco. 21 anni, insegue il suo sogno, va in Inghilterra, l'Atalanta ci ha guadagnato anche il giocatore. A Bergamo davvero non possiamo lamentarci, Marco Palestra non ha fatto nulla di male Fabrizio.
6: Penso che nella storia, io poi sono un Matusa, sono molto più anziano di te, però lo chiedo anche ai nostri telespettatori, un'operazione del genere, l'Atalanta, vorrei chiederlo quasi ad Elio Corbani, un'operazione del genere, l'Atalanta, l'ha mai fatta? Perché ricordiamo che con Gasperini Palestra non giocava, non era considerato. Praticamente a Bergamo non ha mai giocato, e ti porti a casa una cifra del genere. C'è un regalo da parte della nostra regia che è andata a recuperare una pagina di Qui Finanza, perché mi sembra importante Maurizio commentarla. Famiglia Percassi, adesso Beppe lo inquadriamo meglio, eccola qua, Famiglia Percassi con plusvalenze verso quota 800 milioni di euro. Io faccio gli applausi a questi signori, cioè cosa gli vuoi dire? Cioè, la Roma più o meno l'ha come debito, 800 milioni di euro. Noi ce li portiamo a casa e siamo l'Atalanta, perché credo che sia una dimensione che a tanti, forse troppi, sfugge. Ho letto anche un bel post ieri di Arturo Zambaldo, che saluto, quando dice ma ragazzi, cosa ci lamentiamo? Di cosa ci possiamo lamentare? Cosa volete? Cosa volete? Lo scudetto, va bene, con calma. Lo scudetto, Maurizio, sorridi.
7: No, ovviamente noi non è che possiamo esultare per queste operazioni come se vincessimo un'altra Europa League o una Coppa Italia, sono due cose diverse ovviamente nell'ambito sportivo, ma se l'Atalanta può competere con le squadre più forti nel nostro campionato e anche in Europa è soprattutto grazie a queste operazioni. Ricordiamo, questa è davvero, Fabrizio, lo dicevi tu, qualcosa di incredibile, un giocatore che non è mai stato sostanzialmente in rosa pochissime partite nella stagione prima del prestito a Cagliari, venduto a 60 milioni e batte l'altra operazione simile, quella di Kulusevski, se ricordate, in prestito al Parma, mai giocato nella Dea, per una quarantina, 43 milioni va alla Juventus, ma qui abbiamo sfondato il tetto dei 60 milioni ed è grazie a queste operazioni che l'Atalanta si mantiene nel gotha del calcio italiano. Ma Fabrizio, oggi come oggi l'Atalanta nel calcio mercato italiano è al banco come un croupier che distribuisce le carte, perché adesso noi abbiamo il forziere pieno e possiamo andare da chiunque a proporre qualunque tipo di affare, e si sa, Fabrizio, che chi sta al banco non perde mai, giusto?
6: Veramente hai fatto una descrizione da vero scrittore, chapeau caro Maurizio Lorenzi. No, perché poi queste operazioni vanno fatte con intelligenza, bisogna saper gestire, credo che la famiglia Percassi l'abbia dimostrato, ma non solo con queste operazioni, anche con il fatto che noi siamo proiettati verso il futuro. Lo ripeto per l'ennesima volta, scusatemi se state pranzando, però Roberto Sama, Denzabe Jacobelli parlottavano lunedì alla Coppa Quarenghi e uno dei due, Roberto, diceva: ma noi abbiamo acquistato Sbravati, che è uno dei talent scout più importanti a livello italiano. Genoa, Juventus, che aveva 2 anni di contratto, Maurizio, 2 anni di contratto a Torino, ha mollato il colpo ed è venuto a Bergamo. Cioè, che messaggio dà l'Atalanta al calcio italiano nel suo complesso? Quando fai operazioni del genere, hai portato Pompilio, hai portato Sbravati, Samaden l'hai sottratto all'Inter, ma non lo so.
7: Ma no, Fabrizio, hai fatto nomi che denotano una cosa che nelle altre squadre adesso non c'è: la progettualità, che è una parola bellissima, no? La lungimiranza della programmazione. A Bergamo si programma, si investe, si guarda al futuro e si crea una squadra di lavoro perché rimanga costante nel tempo. Ecco, questa lungimiranza, questa organizzazione, questa capacità di mettere le pedine al posto giusto anche dietro la scrivania, non solo poi con i giocatori in campo, in questo momento possiamo vantarcene senza alcun tipo di problema, è unica. Tant'è vero che, sentendo anche esperti, insomma giornalisti di altre piazze, l'Atalanta davvero ora è invidiata per questo tipo di organizzazione e per la capacità di avere un allenatore in questo momento che è un maestro di calcio, che ci farà vedere secondo me grandi cose a Bergamo, ma avere una squadra di supporto intorno che le altre squadre non hanno, e infatti le altre squadre anche

0: e una pagina sportiva rilancia Gila Napoli, trattativa complicata, l'Atalanta può chiudere subito. E qui ritorniamo al famoso forziere che tu hai giustamente citato, operazioni alla Retegui, insomma un paio di giorni e sbanchi il mercato, Samardžić. Qui quando c'hai Danè, come dicono a Milano, fai il colpo, eh. Gila è ambito da tutte le squadre nazionali, eh.
1: Sì, no, Gila tra l'altro ricordiamo è un nome che era in orbita Inter già praticamente da 7-8 mesi, eh. Ricordiamo bene quello che succede nel mercato. Ovvio che adesso la Lazio, che anche lei è in difficoltà, quindi si unisce al gruppone delle altre squadre un po' in ginocchio da questo punto di vista in questo momento storico. Gila potrebbe essere anche affascinato dalla possibilità di ritrovare il suo ex tecnico o futuro tecnico Sarri, ed sarebbe un giocatore perfetto per l'Atalanta per ricostruire anche a livello tattico quella linea difensiva un po' che c'era alla Lazio. È chiaro che l'Atalanta, lo dicevi tu Fabrizio, è in una situazione in cui può chiedere il prezzo di un giocatore e può mettere sul tavolo la somma cash e pagare immediatamente senza ricorrere alle 5, 6, 7, 8, 9 rati alla Inter maniera che magari gli altri club sono.
0: Il famoso bonifico istantaneo che adesso è fattibile quotidianamente. Facciamo subito un bonifico. Elisa Persico ieri ha comunicato anche sulla pagina ufficiale atalanta.it qualche informazione. Lo rilancia anche Roberto Belingheri all'interno della pagina di Corner. Il 10 luglio inizierà la prelazione, il 18 aprirà la vendita libera. Rosalba Cattaneo, che saluto, mi ha detto ma non ci sono i prezzi, un attimo, portate pazienza, comunque preparatevi perché il 10 di luglio inizierà la prelazione. Qualcuno dice ma quali saranno i colpi di mercato? Lo chiedo a te, però dovremmo chiamare Giuntoli, Luca Percassi. Non è facile scoprire, anche perché le sorprese con un direttore sportivo dal calibro di Giuntoli sono dietro l'angolo.
1: Allora, si fanno tanti nomi, Fabrizio, ovviamente questo è il periodo delle trattative, delle voci di corridoio. Da luglio, diciamo, si stapperà la bottiglia del calciomercato, c'è anche il mondiale che sta facendo lievitare oppure far scendere il valore di alcuni giocatori. Alebegovic è uno degli obiettivi dell'Atalanta che sta facendo così bene, ma in questo momento i nomi caldi credo che siano due, l'hai fatto uno prima tu, Gila potrebbe essere davvero una grande opzione, e poi c'è questo ritorno clamoroso che potrebbe essere quello di Frank Kessié, che nonostante l'ingaggio faraonico che lui percepiva nel mondo arabo, addirittura 14 milioni a stagione, ma il suo contratto è scaduto, potrebbe tornare alla Dea, perché Kessié è molto legato a Bergamo, la famiglia è legata molto alla città, hanno interessi economici e personali qui dalle nostre parti, e quindi riducendoci l'ingaggio potrebbe tornare a Bergamo a sorpresa. Non è l'unico nome, ma sarebbe un nome importante, perché il comandante, un altro comandante dopo Sarri, ci sarebbe il comandante che sì, secondo me in mezzo al campo, visto come sta giocando con la Costa d'Avorio, sarebbe un grande grande acquisto.
0: Costa d'Avorio che si è qualificata nella notte per il prossimo turno a questi mondiali, che non so se ti stanno intrigando oppure no, caro Maurizio, cosa ne pensi? Un piccolo pensiero in chiusura.
1: Guarda, i mondiali senza Italia sono mondiali molto più tristi, però devo dire che chi ama il calcio, dopo magari le prime resistenze, dopo i primi giorni in cui uno magari tendeva a guardare altro, alla fine le partite le stiamo guardando, soprattutto quelle nelle fasce serali in cui uno non è costretto a fare il...
0: Non vedi quello delle 4 di notte, ho capito, sono pienamente d'accordo con te, siamo ammalati ma fino a un certo punto. L'ultima notizia che vorrei rilanciare è all'interno di Corner, perché è molto interessante questo approfondimento di Giovanni Cortinovis. Le partite in TV, l'Atalanta nell'ultima stagione ha perso più di 1 milione di spettatori, tendenza da invertire. C'è un bel dibattito all'interno anche di Corner su Facebook sulle motivazioni di questa perdita di 1 milione di spettatori, che comunque credo riguardi complessivamente tutto il calcio. Me lo confermi a livello di Serie A?
1: Assolutamente, sono dati che riguardano ovviamente tutte le squadre frammentate.

0: frazionati per ogni singolo club. Ma Fabrizio, il prodotto calcio italiano è un prodotto che sta perdendo appeal, gioco lento, perdita di tempo, poco spettacolo. La stessa Atalanta nella fase finale del campionato oggettivamente non ci ha fatto divertire. Va fatto un cambio di marcia, va preso spunto da campionati esteri, Premier League in primis, dove il ritmo e la spettacolarità delle partite ti tengono inchiodato alla poltrona. Ci deve essere un cambio di passo, speriamo ci sia prossimamente, e che l'Atalanta sia la prima di queste squadre che ritorni a giocare in maniera più aperta, come dire, anche più spavalda.
1: Abbiamo Sarri, un altro comandante, un altro personaggio dal carattere sicuramente forte che ci farà, spero, divertire. Maurizio, ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e spero di ritrovarti presto. Grazie.
0: Grazie Fabrizio, rimanete incollati ai telefonini e alle TV, ci saranno notizie di mercato importanti per l'Atalanta.
1: Grazie mille, buona giornata, grazie alla regia, grazie come sempre a voi, domani al sabato siamo abituati bene perché avremo il collegamento come sempre con Javier Iacobelli.
2: Era tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
3: Alta Play.
4: Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
2: Approfitta della promo pre-saldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Keep on rocking.
0: Hai bisogno di una pausa dalle solite playlist? Keep on Rocking è la cura. Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti serve rock come si deve.
6: Keep on Rocking.
7: Keep on Rocking.
6: Vinyl.
0: Poche chiacchiere, solo decibel.
6: Revolution.
0: E il venerdì si fa sul serio con Rock Airplay Mainstream. La classifica dei brani più programmati. Keep on Rocking su Radio Alta. Il rock non ha mai smesso di farti sognare. Radio Alta, in diretta in FM e in digitale da Plus, sulle piattaforme Radio Player, TuneIn e in FM World.
8: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
0: È tempo di grandi classici del rock.
8: It's time of rock classics.
7: Rock Style. Rock Style.
0: Radio Alta. Musica grande.
8: It's time of rock classics.
0: Rock Style.

0: Radio Alt. Spot, spot.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
0: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofrest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali. Italy.

0: È Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Radio Alta. Sono le 13:59.
1: Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno a Clusone si festeggia il compatrono San Giovanni Battista in chiave celtica. Dalle 17 apertura festival con antichi mestieri, rievocazione storica, laboratori per bambini, balli folk, l'angolo esoterico, artisti, trampolieri e giullari. Dalle 18:30 musica folk dal vivo. Alle 19 cucine aperte. A seguire la sfida delle uova, spettacoli di fuoco e ancora musica fino a notte fonda. Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno nel bellissimo centro storico di Clusone. Tutto il programma su turismoproclusone.it.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.
4: Alta Play Yesterday.
0: Suono 70.

0: la musica grande. Spot, spot. Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre a Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
2: Vieni a provarla da Sarco a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
5: Alta Play.
2: Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
3: Ci siamo! Anche quest'anno torna la festa di prima estate del gruppo Aeper. Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, l'area feste di Scanzorosciate si accende con 4 serate imperdibili. Musica dal vivo, ottimo cibo, animazione per i più piccoli e canta solidarietà. Non mancare, l'estate inizia insieme a noi. Gruppo Aeper, la solidarietà che fa festa. Per informazioni 345 700 6689 o comunicazione @aeper.it. Leggi il programma su aeper.it.
4: Radio Alta.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea.

0: Radio Alta. Sono le 14 e 58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Tragedia sul lavoro nella mattinata di ieri a Cassina de' Pecchi, nel milanese. Daniel Pelucchi, 42enne di Mozzanica, è morto all'ospedale di Cernusco sul Naviglio, dove era stato trasportato per un grave infortunio all'interno del cantiere in un complesso residenziale. Secondo una prima, l'uomo sarebbe stato individuato dai colleghi già a terra dopo essersi improvvisamente accasciato mentre era impegnato in alcune operazioni sul tetto dell'edificio in costruzione. Alcuni presenti hanno notato la presenza di cavi elettrici nelle vicinanze, circostanza che ha fatto ipotizzare fin da subito una possibile folgorazione. Proprio per il timore di rimanere a loro volta fulminati, i colleghi non si sono avvicinati ma hanno immediatamente chiamato il 112. Le manovre dei soccorritori non sono riuscite ad evitare il peggio. Pelucchi è spirato, come detto, in ospedale. Determinante per chiarire le cause del decesso potrà essere l'autopsia disposta dalla procura. Daniel Pelucchi lascia la moglie e due figli. È stato probabilmente il forte calore generato dal sole la causa dell'incendio che nel pomeriggio di ieri all'area di servizio Brembo sull'autostrada A4 Osio Sopra è divampato dal cassone di un furgone per poi ustionare in modo serio il suo autista. L'uomo, un 54enne residente in Brianza, si sarebbe ustionato soprattutto braccio e petto nel tentativo di spegnere il rogo divampato da alcuni barattoli di vernice che stava trasportando. Le conseguenze sarebbero potute essere molto più gravi se in suo aiuto non fosse intervenuto un camionista che, utilizzando un estintore, ha spento le fiamme che avevano intaccato i vestiti dell'autista del furgone. Andiamo in città, altri due tentativi di spaccate in centro a farne le spese nella notte tra mercoledì e ieri. Un bar di Contrada Trepassi e uno di via Camozzi, entrambi i casi le vetrine hanno retto e l'autore, forse lo stesso, se n'è andato a mani vuote. Nel pomeriggio di ieri il comune ha promosso un incontro cui hanno partecipato la sindaca Carnevali, l'assessore alla sicurezza Angeloni, il vice sindaco e assessore al commercio Gandhi, oltre ai rappresentanti dell'associazione dei commercianti. Il comune ha ribadito il proprio impegno con interventi di concerto con prefettura e forze dell'ordine, il rafforzamento dell'organico della polizia locale, l'investimento da 600.000 euro in sistemi di videosorveglianza, la sorveglianza privata a supporto della polizia locale, il bando da 60.000 euro a fondo perduto destinato alle attività commerciali per investimenti in sistemi di sicurezza, che ha registrato un'adesione superiore alle aspettative. Palazzo Frizzoni si impegna a verificare la possibilità di incrementare le risorse disponibili per nuovi stanziamenti.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno a Clusone si festeggia il compatrono San Giovanni Battista in chiave celtica. Dalle 17 apertura festival con antichi mestieri, rievocazione storica, laboratori per bambini, balli folk, l'angolo esoterico, artisti, trampolieri e giullari. Dalle 18:30 musica folk dal vivo. Alle 19 cucine aperte. A seguire la sfida delle uova, spettacoli di fuoco e ancora musica fino a notte fonda. Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno nel bellissimo centro storico di Clusone. Tutto il programma su turismoproclusone.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, la viaggiatrice io.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Radio Alta, il radiogiornale.
5: Aperto stamane in Vaticano da Papa Leone il Concistoro, il secondo del suo pontificato, i lavori sono stati preceduti dalla messa in San Pietro.
6: Pace nell'unità è l'invocazione che si alza al cielo di buon mattino da San Pietro. La guerra, ammonisce Leone, non è mai degna dell'uomo, mai benedetta da Dio che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Attorno al Papa ci sono i cardinali dei cinque continenti convocati a Roma per essere consultati al secondo concistoro del pontificato. L'autorità del Papa, spiega infatti lui stesso, è quella di chi ascolta e solo perciò guida, apprende e solo perciò insegna. Il tema all'ordine del giorno domani pomeriggio.

0: pomeriggio è la ricezione del sinodo sulla sinodalità, che non è un insieme di procedure ma un atteggiamento, una disponibilità a comprendere, anticipa oggi Leone, e neanche è una diminuzione dell'autorità del Papa o dei pastori. L'autorità esiste per custodire la comunione e favorire la partecipazione di tutti alla missione della Chiesa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Sale a 589 il numero dei morti per il terremoto che ha colpito il Venezuela, 50.000 le persone date per disperse.
2: A La Guaira, la località costiera più colpita dal terremoto che ha devastato il Venezuela, si scava anche a mani nude. Poche e male attrezzate le squadre di soccorso, denunciano i parenti di chi è rimasto sotto le macerie, che si sono uniti ai vigili del fuoco per cercare di smuovere i detriti. Proprio alcune persone, riuscite a mettersi in salvo da uno dei tanti palazzi collassati, hanno estratto vivo un neonato dalle macerie. Qui, nell'epicentro del sisma, dove oltre 100 edifici sono crollati dopo le due tremende scosse di magnitudo 7.2 e 7.5, è giunta la presidente Rodriguez, che confermato l'arrivo dei soccorritori internazionali, tra loro 97 italiani, tra medici e pompieri. Intanto si fa drammatico il bilancio delle vittime: 235 morti, oltre 4.300 feriti, quasi 50.000 dispersi. Si teme una catastrofe umanitaria. A perdere la vita anche un cittadino di origine italiana, come confermato dalla Farnesina, che continua a verificare le segnalazioni di altri nostri connazionali irreperibili. La comunità italiana in Venezuela conta oltre 140.000 persone, per questo non si escludono altre possibili vittime. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: 18 le città da bollino rosso oggi in Italia per l'AFA, ma c'è anche l'allerta gialla per il maltempo, temporali di calore che colpiranno nelle prossime ore la Basilicata, la Calabria, alcune zone della Lombardia, della Sardegna e della Sicilia. È tutto.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 90. Se vuoi, c'è mia madre.

0: jackpot.
1: Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno a Clusone si festeggia il compatrono San Giovanni Battista in chiave celtica. Dalle 17 apertura festival con antichi mestieri, rievocazione storica, laboratori per bambini, balli folk, l'angolo esoterico, artisti, trampolieri e giullari. Dalle 18:30 musica folk dal vivo. Alle 19 cucine aperte. A seguire la sfida delle uova, spettacoli di fuoco e ancora musica fino a notte fonda. Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno nel bellissimo centro storico di Clusone. Tutto il programma su turismoproclusone.it.
2: Affari perfetti.
3: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: La musica grande. Alta Play Today. I successi di

Lei è Mick e questo è Beautiful Freaks. Dopo il successo di Fabulous, Mick torna con un brano pop punk dalle sfumature grunge, scritto come una dedica ai suoi fan, i freaks, e a chiunque non si senta conforme. Il videoclip è diretto da Sophie Muller, già al lavoro con Beyoncé e Annie Lennox. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Mick, Beautiful Freaks.

0: Radio Alta. Sono le 16:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Tragedia sul lavoro nella mattinata di ieri a Cassina de' Pecchi, nel milanese. Daniel Pelucchi, 42enne di Mozzanica, è morto all'ospedale di Cernusco sul Naviglio, dove era stato trasportato per un grave infortunio all'interno del cantiere in un complesso residenziale. Secondo una prima, l'uomo sarebbe stato individuato dai colleghi già a terra dopo essersi improvvisamente accasciato mentre era impegnato in alcune operazioni sul tetto dell'edificio in costruzione. Alcuni presenti hanno notato la presenza di cavi elettrici nelle vicinanze, circostanza che ha fatto ipotizzare fin da subito una possibile folgorazione. Proprio per il timore di rimanere a loro volta fulminati, i colleghi non si sono avvicinati ma hanno immediatamente chiamato il 112. Le manovre dei soccorritori non sono riuscite ad evitare il peggio. Pelucchi è spirato, come detto, in ospedale. Determinante per chiarire le cause del decesso potrà essere l'autopsia disposta dalla procura. Daniel Pelucchi lascia la moglie e due figli. È stato probabilmente il forte calore generato dal sole la causa dell'incendio che nel pomeriggio di ieri all'area di servizio Brembo sull'autostrada A4 Osio Sopra è divampato dal cassone di un furgone per poi ustionare in modo serio il suo autista. L'uomo, un 54enne residente in Brianza, si sarebbe ustionato soprattutto braccio e petto nel tentativo di spegnere il rogo divampato da alcuni barattoli di vernice che stava trasportando. Le conseguenze sarebbero potute essere molto più gravi se in suo aiuto non fosse intervenuto un camionista che, utilizzando un estintore, ha spento le fiamme che avevano intaccato i vestiti dell'autista del furgone. Cambiamo argomento adesso e parliamo invece di sanità. Tempi rispettati per quanto riguarda la realizzazione della rete delle case degli ospedali di comunità in Lombardia. Ne sono stati fatti addirittura più di quelli previsti. Soddisfatti quindi il presidente della regione Attilio Fontana e l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso.
2: Case e ospedali di comunità, 187 le prime, di cui 24 ospitate in nuove strutture, 60 i secondi, di questi 10 in edifici realizzati appositamente. La Regione Lombardia ha completato gli interventi nei tempi previsti dal PNRR, hanno evidenziato con soddisfazione il presidente Attilio Fontana e l'assessore al welfare Guido Bertolaso. Alle case di comunità sono stati destinati 277 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 33 milioni di fondi statali e 179 milioni regionali. Per gli ospedali di comunità, invece, lo stanziamento di risorse PNRR ha superato i 150 milioni, circa 18 quelle regionali e 10 quelle statali. Va sottolineato che il numero complessivo delle strutture realizzate nella nostra regione è andato oltre quello indicato nelle previsioni del PNRR. Le case di comunità, che condividono un modello organizzativo che prevede 13 servizi di base obbligatori, saranno nel complesso 203, mentre gli ospedali di comunità, che completano il sistema sanitario per le cure intermedie, offrendo ricoveri brevi e assistenza infermieristica, ben 68. Il piano di rimodulazione della rete di questi strategici presidi sanitari territoriali ha interessato anche la Bergamasca, dove sono operativi 21 case e 6 ospedali di comunità, a cui sono stati destinati nel complesso oltre 23 milioni di euro.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Fra pochi minuti, su Radio Alta, la pista universale vi aspetta. Luciano Berri, l'omino funk, sarà al mixer con Discovery Dance.
0: Spot, spot.
4: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
5: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
4: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Ci siamo! Anche quest'anno torna la festa di prima estate del gruppo Aeper. Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, l'area feste di Scanzo Rosciate si accende con 4 serate imperdibili. Musica dal vivo, ottimo cibo, animazione per i più piccoli e tanta solidarietà. Non mancare, l'estate inizia insieme a noi. Gruppo Aeper, la solidarietà che fa festa. Per informazioni 345-700-6689 o comunicazione @aeper.it. Leggi il programma su aeper.it.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

come ogni venerdì, eccoci qui al centro della pista da ballo universale, che per oggi avrà un atteggiamento decisamente funk. Questa è l'ultima puntata di stagione, allora mi sembra giusto rimanere concentrati sul tema principale. Si parte! Discovery Funk! Fantastic voyage to the land of funk!

0: prima puntata della stagione di Discovery Funk è stata dedicata ad alcuni tra i più grandi classici di area. Lo abbiamo fatto nella modalità classica del venerdì, immaginandoci una pista da ballo universale e mantenendo quel format. A questo punto siamo veramente sul finale di stagione, i microfoni stanno per spegnersi, ma prima di farlo c'è una cosa che viene prima di qualsiasi sigla finale ed è dire grazie. Voglio farlo in modo sincero, perché una trasmissione radiofonica non la fa mai chi sta da solo davanti a un mixer. Voglio partire da chi è riempito di bellezza tutte le puntate, i tantissimi artisti che ci hanno regalato i loro messaggi di saluto e la loro musica in anteprima. Grazie per la fiducia, per le vostre canzoni, per me è stato un privilegio enorme. Un viaggio del genere però non parte se non c'è qualcuno che traccia la rotta, e qui il mio grazie più grande va a un amico, prima ancora che direttore artistico, Teo Mangione. Grazie per la libertà che mi hai dato in ogni singola scelta. E infine il grazie più importante a voi che siete all'ascolto, grazie a chi mi ha seguito fin dall'inizio, a chi si è sintonizzato anche solo per 5 minuti in auto, a chi ha mandato un messaggio o ha semplicemente tenuto il volume alto necessario per ascoltare questo tipo di programma. Siete voi il motivo per cui questo microfono si è acceso ogni giorno. Durante il periodo estivo vi consiglio un ripasso su mixcloud.com, lì trovate tutta la nostra produzione. Allora, buona estate a tutti, ci risentiamo per la prossima stagione. Sono Luciano Berri.
1: Spot, spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano, Crema.
2: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
3: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
4: Radio Alta. Il radiogiornale.
5: Iniziato stamane il concistoro straordinario, bisogno del vostro appoggio alla guida della Chiesa, vi chiedo franchezza e lealtà, così Papa Leone all'apertura dei lavori nella messa in San Pietro. Il pontefice ha ammonito: la guerra non è mai benedetta da Dio, la pace è un dovere di giustizia. Il terremoto in Venezuela, il nuovo bilancio parla di almeno 589 morti, quasi 3.000 feriti, 50.000 le persone date per disperse. Secondo alcuni media sarebbe stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz con l'obiettivo di prevenire incidenti e ridurre le tensioni. Il comando centrale, intanto unificato iraniano, mette in guardia sulle conseguenze delle attività israeliane nei suoi confini. Il direttore dell'AIEA chiede infine controlli approfonditi negli impianti iraniani. Celebrata questa mattina al Palazzo del Quirinale la giornata mondiale contro le droghe, tanti gli interventi delle varie realtà che operano nel settore del recupero e della prevenzione. Al termine, le parole del presidente Mattarella.
6: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più, ma ecco, curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo. Il pericolo che è stato così ben descritto poc'anzi dal sottosegretario Mantovano nelle rilevazioni sui giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del Paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società, delle sue varie componenti. È per questo il ringraziamento che intendo esprimere a chi su questo fronte è impegnato con generosità nelle comunità, nella ricerca, nelle strutture pubbliche. È un ringraziamento convinto e molto alto.
5: L'ex amministratore delegato di FSRFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno, l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro che accettare la sentenza e rispetto lo Stato, ha affermato, dicendo poi: entro in carcere da innocente. I familiari delle vittime esprimono soddisfazione. Moretti, dicono, è risultato colpevole in 7 procedimenti. È tutto.
7: Spot, spot. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.
2: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: La musica grande. Radio Alta. Alta Play Today.

Milani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Radio Alta. Sono le 17 e un minuto. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
2: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa, non ce la fai più a guidare. Ma non farci ridere, ti rega con camionista, sei prima intanto a riposare, perché con camionista non ti puoi paragonare. Tu sei

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
0: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli, divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Ci siamo! Anche quest'anno torna la festa di prima estate del gruppo Aeper. Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, l'area feste di Scanzo Rosciate si accende con 4 serate imperdibili. Musica dal vivo, ottimo cibo, animazione per i più piccoli e canta solidarietà. Non mancare, l'estate inizia insieme a noi. Gruppo Aeper, la solidarietà che fa festa. Per informazioni 345 700 6689 o comunicazione @aeper.it. Leggi il programma su aeper.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory Lane.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Alta Play Yesterday, gli anni 80. Play.

0: grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno a Clusone si festeggia il compatrono San Giovanni Battista in chiave celtica. Dalle 17 apertura festival con antichi mestieri, rievocazione storica, laboratori per bambini, balli folk, l'angolo esoterico, artisti, trampolieri e giullari. Dalle 18:30 musica folk dal vivo. Alle 19 cucine aperte. A seguire la sfida delle uova, spettacoli di fuoco e ancora musica fino a notte fonda. Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno nel bellissimo centro storico di Clusone. Tutto il programma su turismoproclusone.it.
0: Radio Alta.

0: Ginetta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Radio Alta. Sono le 17 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Tragedia sul lavoro nella mattinata di ieri a Cassina de' Pecchi, nel milanese. Daniel Pelucchi, 42enne di Mozzanica, è morto all'ospedale di Cernusco sul Naviglio, dove era stato trasportato per un grave infortunio all'interno del cantiere in un complesso residenziale. Secondo una prima, l'uomo sarebbe stato individuato dai colleghi già a terra dopo essersi improvvisamente accasciato mentre era impegnato in alcune operazioni sul tetto dell'edificio in costruzione. Alcuni presenti hanno notato la presenza di cavi elettrici nelle vicinanze, circostanza che ha fatto ipotizzare fin da subito una possibile folgorazione. Proprio per il timore di rimanere a loro volta fulminati, i colleghi non si sono avvicinati ma hanno immediatamente chiamato il 112. Le manovre dei soccorritori non sono riuscite ad evitare il peggio. Pelucchi è spirato, come detto, in ospedale. Determinante per chiarire le cause del decesso potrà essere l'autopsia disposta dalla procura. Daniel Pelucchi lascia la moglie e due figli. Cambiamo argomento adesso e parliamo invece di sanità. Tempi rispettati per quanto riguarda la realizzazione della rete delle case degli ospedali di comunità in Lombardia. Ne sono stati fatti addirittura più di quelli previsti. Soddisfatti quindi il presidente della regione Attilio Fontana e l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso.
2: Case e ospedali di comunità, 187 le prime, di cui 24 ospitate in nuove strutture, 60 i secondi, di questi 10 in edifici realizzati appositamente. La Regione Lombardia ha completato gli interventi nei tempi previsti dal PNRR, hanno evidenziato con soddisfazione il presidente Attilio Fontana e l'assessore al welfare Guido Bertolaso. Alle case di comunità sono stati destinati 277 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 33 milioni di fondi statali e 179 milioni regionali. Per gli ospedali di comunità, invece, lo stanziamento di risorse PNRR ha superato i 150 milioni, circa 18 quelle regionali e 10 quelle statali. Va sottolineato che il numero complessivo delle strutture realizzate nella nostra regione è andato oltre quello indicato nelle previsioni del PNRR. Le case di comunità, che condividono un modello organizzativo che prevede 13 servizi di base obbligatori, saranno nel complesso 203, mentre gli ospedali di comunità, che completano il sistema sanitario per le cure intermedie, offrendo ricoveri brevi e assistenza infermieristica, ben 68. Il piano di rimodulazione della rete di questi strategici presidi sanitari territoriali ha interessato anche la Bergamasca, dove sono operativi 21 case e 6 ospedali di comunità, a cui sono stati destinati nel complesso oltre 23 milioni di euro.
1: Una composizione sacra, finora sconosciuta, scritta da Gaetano Donizetti, è stata trovata nella biblioteca del seminario vescovile di Bergamo nell'ambito del censimento dei fondi musicali della diocesi. È stata datata tra il 1818 e il 1821, quando Donizetti tornò a Bergamo dopo gli studi bolognesi. Il prossimo ottobre in seminario, in un incontro, verrà raccontato il ritrovamento, mentre la composizione sarà eseguita in prima assoluta il 29 novembre nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Massimo Sonzogni.
3: È un ritrovamento che certo è eccezionale, ma è anche il frutto di un lavoro ben definito del dottor Limonta e del dottor Poli, che sistematicamente stanno facendo il censimento di tutti i fondi musicali degli archivi ecclesiastici. E questo mi sembra molto importante, perché è solo dentro questo tipo di progetti rigorosi che si possono trovare anche le perle più preziose, come in questo caso il ritrovamento dell'autografo donizettiano.
4: Il ritrovamento di questo aneddoto di Gaetano Donizetti è stato veramente una bella scoperta, trattandosi di una composizione sconosciuta del nostro più importante compositore bergamasco, una composizione sacra datata tra il 1818 e il 1821, ed è veramente una bella scoperta anche per riportare in luce questi archivi che sono ancora poco indicizzati nel nostro patrimonio storico e anche diocesano.
5: Una bella sorpresa, e appunto in questo caso è emersa questa bella, diciamo così, pepita, un autografo sconosciuto di un ambito che si conosceva Donizetti avesse frequentato, cioè la musica liturgica. Però questo è un tassello abbastanza singolare per la sua caratteristica di stile e anche probabilmente di destinazione. Sarà un'occasione buona per studiarlo quando ci vediamo appunto in ottobre, per approfondire e ascoltare in anteprima questa, l'esecuzione di questo brano.
1: Parliamo adesso di scuola. Tornano le polemiche per gli atteggiamenti incivili che in alcuni casi stanno accompagnando i festeggiamenti per gli esami di maturità. In questo caso liceo Amaldi di Alzano Lombardo. Il comune del sindaco Camillo Bertocchi annuncia provvedimenti. All'inizio di maggio avevamo incontrato il comitato degli studenti dell'istituto chiedendo espressamente di interrompere la pratica di sporcare e imbrattare strade e piazze all'uscita degli esami di maturità con vino, cibo ed altri materiali. Purtroppo senza riscontro. Era stato chiarito che in caso di violazioni si sarebbe proceduto con l'identificazione dei responsabili, l'applicazione delle sanzioni previste che vanno da un minimo di 50 a un massimo di 300 euro e il recupero delle spese sostenute per la polizia. Già da martedì, con i primi esami orali che hanno segnato la conclusione della maturità per gli studenti, si sono verificati episodi di inciviltà con la strada antistante l'ingresso del liceo imbrattata con farina e spumante. Due persone sono state identificate e saranno coinvolte e saranno convocate dalla polizia locale per la contestazione degli addebiti. Altre sono in fase di identificazione.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
8: Nuova Toyota IgoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Vieni a provarla da Sarco a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo.
0: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta
0: Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
4: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
5: Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno a Clusone si festeggia il compatrono San Giovanni Battista in chiave celtica. Dalle 17 apertura festival con antichi mestieri, rievocazione storica, laboratori per bambini, balli folk, l'angolo esoterico, artisti, trampolieri e giullari. Dalle 18.30 musica folk dal vivo. Alle 19 cucine aperte. A seguire la sfida delle uova, spettacoli di fuoco e ancora musica fino a notte fonda. Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno nel bellissimo centro storico di Clusone. Tutto il programma su turismoproclusone.it.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
6: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come sempre il più cordiale benvenuto a coloro che hanno la bontà di seguirci dalle frequenze di Radio Alta ed il benvenuto anche al nostro ospite quotidiano, lo scrittore Maurizio Lorenzi. Buongiorno Maurizio, questa notte ha piovuto, direi per fortuna, credo di non essere l'unico a esprimere questo pensiero. Sei al fresco quantomeno? Tra parentesi,
7: si sopravvive, dai, è stata una pioggia simbolica, però diciamo che è la dea che ci tiene al fresco Fabrizio con le sue grandi manovre di mercato, mettiamola così.
6: Ecco, mi piace questa pioggia simbolica, non l'avevo mai sentita, io l'ho vista scendere, non era solo sì, simbolica, però, per fortuna un po' quello. Rinfrescato, dai, hai perfettamente ragione. Palestra a Londra per le visite, scrive Paolo Vavassori a pagina 48 quest'oggi dell'Eco di Bergamo, e vorrei un tuo commento su questo che io definirei l'ennesimo capolavoro dell'Atalanta, perché se mi guardo attorno, perché lo ripeto per la seconda volta il perché, guarda in casa altrui, non è bello, qualcuno dice ma ognuno dovrebbe farsi i fatti suoi, però Inter, Milan, Juventus che brancolano nel buio, Atalanta due colpi, 100 milioni di euro. Chapeau alla presidenza, ai direttori sportivi, a chi gestisce l'azienda. È doveroso, Maurizio, come scrittore te lo chiedo.
7: Ma sì Fabrizio, diciamo che i nostri vicini, diciamo di campionato, non di casa, non se la passano benissimo, sono un po' così ridotti a fare un po' l'elemosina per strada in questo momento storicamente parlando, però lo dicevi tu Fabrizio, l'operazione Palestra è davvero secondo me una manovra di mercato straordinaria. L'Atalanta realizza una cifra incredibile per un giocatore che non era nemmeno in rosa, era in prestito e non è mai stato titolare nell'Atalanta. La somma di 60 milioni, un milione più, un milione meno, più addirittura il 10% sulla futura rivendita, secondo me è qualcosa di eccezionale. È un affare per tutti, è un affare per il ragazzo che va a Londra con un ingaggio mostre quasi di 6 milioni, è un affare per l'Atalanta. Tra l'altro Fabrizio, io voglio spezzare una lancia a favore di Marco Palestra, criticatissimo in queste ore per le mancate dichiarazioni d'amore verso l'Atalanta, verso il Cagliari, o perché sarebbe dovuto rimanere in Italia per il bene del calcio italiano ed andare andare all'Inter, secondo me queste sono tutte sciocchezze. Lui ha scelto ovviamente il meglio per sé con una somma irrinunciabile, avremmo fatto lo stesso anche noi, e l'Atalanta ha trattato in maniera assolutamente come dire corretta e logica quella che era un'offerta irrinunciabile. Tutto questo perbenismo, tutto questo dare addosso al ragazzo, davvero non lo capisco. 21 anni, insegue il suo sogno, va in Inghilterra, l'Atalanta ci ha guadagnato anche il giocatore. A Bergamo davvero non possiamo lamentarci, Marco Palestra non ha fatto nulla di male. Fabrizio,
6: penso che nella storia, io poi sono un Matusa, sono molto più anziano di te, però lo chiedo anche ai nostri telespettatori, un'operazione del genere, l'Atalanta, vorrei chiederlo quasi ad Elio Corbani, un'operazione del genere l'Atalanta l'ha mai fatta? Perché ricordiamo che con Gasperini Palestra non giocava, non era considerato. Praticamente a Bergamo non ha mai giocato e ti porti a casa una cifra del genere. C'è un regalo da parte della nostra regia che è andata a recuperare una pagina di Qui Finanza, perché mi sembra importante, Maurizio, commentarla. Famiglia Percassi, adesso Beppe lo inquadriamo meglio, eccola qua, Famiglia Percassi con plusvalenze verso quota 800 milioni di euro. Io faccio gli applausi a questi signori, cioè cosa gli vuoi dire? Cioè, la Roma più o meno l'ha come debito, 800 milioni di euro, noi ci riportiamo a casa e siamo l'Atalanta, perché credo che sia una dimensione che a tanti, forse troppi, sfugge. Ho letto anche un bel post ieri di Arturo Zambaldo, che saluto, quando dice, ma ragazzi, cosa ci lamentiamo? Di cosa ci possiamo lamentare? Cosa volete? Cosa volete? Lo scudetto, va bene, con calma. Lo scudetto, Maurizio, sorridi.
7: No, ovviamente noi non è che possiamo esultare per queste operazioni come se vincessimo un'altra Europa League o una Coppa Italia, sono due cose diverse ovviamente nell'ambito sportivo, ma se l'Atalanta può competere con le squadre più forti nel nostro campionato e anche in Europa, è soprattutto grazie a queste operazioni. Ricordiamo, questa è davvero, Fabrizio, lo dicevi tu, qualcosa di incredibile, un giocatore che non è mai stato sostanzialmente in rosa, pochissime partite nella stagione prima del prestito a Cagliari, venduto a 60 milioni e batte l'altra operazione simile, quella di Kulusevski, se ricordate, in prestito al Parma, mai giocato nella Dea, per una quarantina, 43 milioni va alla Juventus, ma qui abbiamo sfondato il tetto dei 60 milioni ed è grazie a queste operazioni che l'Atalanta si mantiene nel gota del calcio italiano. Ma Fabrizio, oggi come oggi l'Atalanta nel calcio mercato italiano è al banco come un croupier che distribuisce le carte, perché adesso noi abbiamo il forziere pieno e possiamo andare da chiunque a proporre qualunque tipo di affare, e si sa, Fabrizio, che chi sta al banco non perde mai, giusto?
6: Veramente, hai fatto una descrizione da vero scrittore, chapeau, caro Maurizio Lorenzi. No, perché poi queste operazioni vanno fatte con intelligenza, bisogna saper gestire, credo che la famiglia Percassi l'abbia dimostrato, ma non solo con queste operazioni, anche con il fatto che noi siamo proiettati verso il futuro. Lo ripeto per l'ennesima volta, scusatevi se state pranzando, però Roberto Sama, Denza Veglia Cobelli parlottavano lunedì alla Coppa Quarenghi e uno dei due, Roberto, diceva: ma noi abbiamo acquistato Sbravati, che è uno dei talent scout più importanti a livello italiano. Genoa, Juventus, che aveva 2 anni di contratto, Maurizio, 2 anni di contratto a Torino, ha mollato il colpo ed è venuto a Bergamo. Cioè, che messaggio dà l'Atalanta al calcio italiano nel suo complesso? Quando fai operazioni del genere, hai portato Pompilio, hai portato Sbravati, Samaden l'hai sottratto all'Inter, ma non lo so.
7: Ma no, Fabrizio, hai fatto nomi che denotano una cosa che nelle altre squadre adesso non c'è: la progettualità, che è una parola bellissima, no? La lungimiranza della programmazione. A Bergamo si programma, si investe, si guarda al futuro e si crea una squadra di lavoro perché rimanga costante nel tempo. Ecco, questa lungimiranza, questa organizzazione, questa capacità di mettere le pedine al posto giusto anche dietro la scrivania, non solo poi con i giocatori in campo, in questo momento possiamo vantarcene senza alcun tipo di problema, è unica, tant'è vero che sentendo anche esperti, insomma giornalisti di altre piazze, l'Atalanta davvero ora è invidiata per questo tipo di organizzazione e per la capacità di avere un allenatore in questo momento che è un maestro di calcio, che ci farà vedere secondo me grandi cose a Bergamo, ma avere una squadra di supporto intorno che le altre squadre non hanno, e infatti le altre squadre, anche i grandi club, sono in difficoltà da questo punto di vista perché mancano le pedine, mancano davvero i tasselli, i mattoni per comporre il muro che rimanga in piedi, e a Bergamo siamo anche esperti a cementare muri, tra l'altro lo stiamo realizzando veramente bene, Fabrizio.
6: Siamo veramente tra i più qualificati a livello nazionale, tant'è che la regia ci propone questa notizia. Si è fatto male Yen, giusto, nella gara della Svezia, vedremo quale sarà la situazione del calciatore dell'Atalanta che sta partecipando ai mondiali. E una pagina sportiva rilancia Gila Napoli, trattativa complicata, l'Atalanta può chiudere subito. E qui ritorniamo al famoso forziere che tu hai giustamente citato, operazioni alla Retegui, insomma un paio di giorni e sbanchi il mercato, Samardžić. Qui quando c'hai Danè, come dicono a Milano, fai il colpo, Gila è ambito da tutte le squadre nazionali,
7: Sì, no, Gila tra l'altro, ricordiamo, è un nome che era in orbita Inter già praticamente da 7-8 mesi, ricordiamo bene quello che succede nel mercato. Ovvio che adesso la Lazio, che anche lei è in difficoltà, quindi si unisce al gruppone delle altre squadre un po' in ginocchio da questo punto di vista in questo momento storico. Gila potrebbe essere anche affascinato dalla possibilità di ritrovare il suo ex tecnico o futuro tecnico Sarri, e sarebbe un giocatore perfetto per l'Atalanta per ricostruire anche a livello tattico quella linea difensiva un po' che c'era alla Lazio. È chiaro che l'Atalanta, lo dicevi tu Fabrizio, è in una situazione in cui può chiedere il prezzo di un giocatore e può mettere sul tavolo la somma cash e pagare immediatamente senza ricorrere alle 5, 6, 7, 8, 9 rate alla Inter maniera che magari gli altri club sono.
6: Il famoso bonifico istantaneo che adesso è fattibile quotidianamente. Facciamo subito un bonifico. Elisa Persico ieri ha comunicato anche sulla pagina ufficiale atalanta.it qualche informazione, lo rilancia anche Roberto Belingheri all'interno della pagina di Corner. Il 10 luglio inizierà la prelazione, il 18 aprirà la vendita libera. Rosalba Cattaneo, che saluto, mi ha detto ma non ci sono i prezzi, un attimo, portate pazienza, comunque preparatevi perché il 10 di luglio inizierà la prelazione. Qualcuno dice ma quali saranno i colpi di mercato? Lo chiedo a te, però dovremmo chiamare Giuntoli, Luca Percassi. Non è facile scoprire, anche perché le sorprese con un direttore sportivo dal calibro di Giuntoli sono dietro l'angolo.
7: Allora, si fanno tanti nomi, Fabrizio, ovviamente questo è il periodo delle trattative, delle voci di corridoio. Da luglio, diciamo, si stapperà la bottiglia del calciomercato, c'è anche il mondiale che sta facendo lievitare oppure far scendere il valore di alcuni giocatori. Ale Begovic è uno degli obiettivi dell'Atalanta, che sta facendo così bene, ma in questo momento i nomi caldi credo che siano due, l'hai fatto uno prima tu, Gila potrebbe essere davvero una grande opzione, e poi c'è questo ritorno clamoroso che potrebbe essere quello di Frank Kessié, che nonostante l'ingaggio faraonico che lui percepiva nel mondo arabo, addirittura 14 milioni a stagione, ma il suo contratto è scaduto, potrebbe tornare alla Dea, perché che sì, è molto legato a Bergamo, la famiglia è legata molto alla città, hanno interessi economici e personali qui dalle nostre parti, e quindi riducendoci l'ingaggio potrebbe tornare a Bergamo a sorpresa. Non è l'unico nome, ma sarebbe un nome importante perché il comandante, un altro comandante dopo Sarri, ci sarebbe il comandante che sì, secondo me in mezzo al campo, visto come sta giocando con la Costa d'Avorio, sarebbe un grande, grande acquisto.
6: Costa d'Avorio che si è qualificata nella notte per il prossimo turno a questi mondiali, che non so se ti stanno intrigando oppure no, caro Maurizio, cosa ne pensi? Un piccolo pensiero in chiusura.
7: Guarda, i mondiali senza Italia sono mondiali molto più tristi, però devo dire che chi ama il calcio, dopo magari le prime resistenze, dopo i primi giorni in cui uno magari tendeva a guardare altro, alla fine le partite le stiamo guardando, soprattutto quelle nelle fasce serali in cui uno non è costretto a fare il...
6: non vedi quello dalle 4 di notte, ho capito. Sono pienamente d'accordo con te. Siamo ammalati, ma fino a un certo punto. L'ultima notizia che vorrei rilanciare è all'interno di Corner, perché è molto interessante questo approfondimento di Giovanni Cortinovis. Le partite in TV, l'Atalanta nell'ultima stagione ha perso più di 1 milione di spettatori, tendenza da invertire. C'è un bel dibattito all'interno anche di Corner su Facebook sulle motivazioni di questa perdita di 1 milione di spettatori, che comunque credo riguardi complessivamente tutto il calcio, me lo confermi, a livello di Serie A?
7: Assolutamente, sono dati che riguardano ovviamente tutte le squadre, frammentati e frazionati per ogni singolo club. Ma Fabrizio, il prodotto calcio italiano è un prodotto che sta perdendo appeal, gioco lento, perdita di tempo, poco spettacolo. La stessa Atalanta nella fase finale del campionato oggettivamente non ci ha fatto divertire. Va fatto un cambio di marcia, va preso spunto da campionati esteri, Premier League in primis, dove il ritmo e la spettacolarità delle partite ti tengono inchiodato alla poltrona. Ci deve essere un cambio di passo, speriamo ci sia prossimamente, e che l'Atalanta sia la prima di queste squadre che ritorni a giocare in maniera più aperta, come dire, anche più spavalda.
6: Abbiamo Sarri, un altro comandante, un altro personaggio dal carattere sicuramente forte che ci farà, spero, divertire. Maurizio, ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e spero di ritrovarti presto. Grazie.
7: Grazie Fabrizio, rimanete incollati ai telefonini e alle TV, ci saranno notizie di mercato importanti per l'Atalanta.
6: Grazie mille, buona giornata, grazie alla regia, grazie come sempre a voi. Domani al sabato siamo abituati bene, perché avremo il collegamento come sempre con Xavier Iacobelli.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
3: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
8: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
9: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
10: Ci siamo! Anche quest'anno torna la festa di prima estate del gruppo Aeper. Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, l'area feste di Scanzo Rosciate si accende con 4 serate imperdibili. Musica dal vivo, ottimo cibo, animazione per i più piccoli e canta solidarietà. Non mancare, l'estate inizia insieme a noi. Gruppo Aeper, la solidarietà che fa festa. Per informazioni 345 700 6689 o comunicazione @aeper.it. Leggi il programma su aeper.it.
0: La musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

insieme Ich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezzelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AM Eich, End of Beginning.

0: Radio Alta.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto Bergamo e Cremosano Crema.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre a Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
2: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
0: Radio Alta.
5: Radio Alta.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
6: Tragedia sul lavoro nella mattinata di ieri a Cassina de' Pecchi, nel milanese. Daniel Pelucchi, 42enne di Mozzanica, è morto all'ospedale di Cernusco sul Naviglio, dove era stato trasportato per un grave infortunio all'interno del cantiere in un complesso residenziale. Secondo una prima, l'uomo sarebbe stato

0: individuato dai colleghi già a terra dopo essersi improvvisamente accasciato mentre era impegnato in alcune operazioni sul tetto dell'edificio in costruzione. Alcuni presenti hanno notato la presenza di cavi elettrici nelle vicinanze, circostanza che ha fatto ipotizzare fin da subito una possibile folgorazione. Proprio per il timore di rimanere a loro volta fulminati, i colleghi non si sono avvicinati ma hanno immediatamente chiamato il 112. Le manovre dei soccorritori non sono riuscite ad evitare il peggio. Pelucchi è spirato, come detto, in ospedale. Determinante per chiarire le cause del decesso potrà essere l'autopsia disposta dalla procura. Daniel Pelucchi lascia la moglie e due figli. È stato probabilmente il forte calore generato dal sole la causa dell'incendio che nel pomeriggio di ieri all'area di servizio Brembo sull'autostrada A4 Osio Sopra è divampato dal cassone di un furgone per poi ustionare in modo serio il suo autista. L'uomo, un 54enne residente in Brianza, si sarebbe ustionato soprattutto braccio e petto nel tentativo di spegnere il rogo divampato da alcuni barattoli di vernice che stava trasportando. Le conseguenze sarebbero potute essere molto più gravi se in suo aiuto non fosse intervenuto un camionista che, utilizzando un estintore, ha spento le fiamme che avevano intaccato i vestiti dell'autista del furgone. Andiamo in città, altri due tentativi di spaccate in centro a farne le spese nella notte tra mercoledì e ieri, un bar di Contrada Trepassi e uno di via Camozzi, entrambi i casi le vetrine hanno retto e l'autore, forse lo stesso, se n'è andato a mani vuote. Nel pomeriggio di ieri il comune ha promosso un incontro cui hanno partecipato la sindaca Carnevali, l'assessore alla sicurezza Angeloni, il vice sindaco e assessore al commercio Gandhi, oltre ai rappresentanti dell'associazione dei commercianti. Il comune ha ribadito il proprio impegno con interventi di concerto con prefettura e forze dell'ordine, il rafforzamento dell'organico della polizia locale, l'investimento da 600.000 euro in sistemi di videosorveglianza, la sorveglianza privata a supporto della polizia locale, il bando da 60.000 euro a fondo perduto destinato alle attività commerciali per investimenti in sistemi di sicurezza che ha registrato un'adesione superiore alle aspettative. Palazzo Frizzoni si impegna a verificare la possibilità di incrementare le risorse disponibili per nuovi stanziamenti. Cambiamo argomento adesso e parliamo invece di sanità. Tempi rispettati per quanto riguarda la realizzazione della rete delle case degli ospedali di comunità in Lombardia. Ne sono stati fatti addirittura più di quelli previsti. Soddisfatti quindi il presidente della regione Attilio Fontana e l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso.
1: Case e ospedali di comunità, 187 le prime, di cui 24 ospitate in nuove strutture, 60 i secondi, di questi 10 in edifici realizzati appositamente. La Regione Lombardia ha completato gli interventi nei tempi previsti dal PNRR, hanno evidenziato con soddisfazione il presidente Attilio Fontana e l'assessore al welfare Guido Bertolaso. Alle case di comunità sono stati destinati 277 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 33 milioni di fondi statali e 179 milioni regionali. Per gli ospedali di comunità, invece, lo stanziamento di risorse PNRR ha superato i 150 milioni, circa 18 quelle regionali e 10 quelle statali. Va sottolineato che il numero complessivo delle strutture realizzate nella nostra regione è andato oltre quello indicato nelle previsioni del PNRR. Le case di comunità, che condividono un modello organizzativo che prevede 13 servizi di base obbligatori, saranno nel complesso 203, mentre gli ospedali di comunità, che completano il sistema sanitario per le cure intermedie, offrendo ricoveri brevi e assistenza infermieristica, ben 68. Il piano di rimodulazione della rete di questi strategici presidi sanitari territoriali ha interessato anche la Bergamasca, dove sono operativi 21 case e 6 ospedali di comunità, a cui sono stati destinati nel complesso oltre 23 milioni di euro.
0: Una composizione sacra, finora sconosciuta, scritta da Gaetano Donizetti, è stata trovata nella biblioteca del seminario vescovile di Bergamo nell'ambito del censimento dei fondi musicali della diocesi. È stata datata tra il 1818 e il 1821, quando Donizetti tornò a Bergamo dopo gli studi bolognesi. Il prossimo ottobre in seminario, in un incontro, verrà raccontato il ritrovamento, mentre la composizione sarà eseguita in prima assoluta il 29 novembre nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Massimo Sonzogni.
2: È un ritrovamento che certo è eccezionale, ma è anche il frutto di un lavoro ben definito del dottor Limonta e del dottor Poli, che sistematicamente stanno facendo il censimento di tutti i fondi musicali degli archivi ecclesiastici. E questo mi sembra molto importante, perché è solo dentro questo tipo di progetti rigorosi che si possono trovare anche le perle più preziose, come in questo caso il ritrovamento dell'autografo donizettiano.
3: Il ritrovamento di questo inedito di Gaetano Donizetti è stato veramente una bella scoperta, trattandosi di una composizione sconosciuta del nostro più importante compositore bergamasco, una composizione sacra datata tra il 1818 e il 1821, ed è veramente una bella scoperta anche per riportare in luce questi archivi che sono ancora poco indicizzati nel nostro patrimonio storico e anche diocesano.
4: Una bella sorpresa, e appunto in questo caso è emersa questa bella, diciamo così, pepita, un autografo sconosciuto di un ambito che si conosceva Donizetti avesse frequentato, cioè la musica liturgica. Però questo è un tassello abbastanza singolare per la sua caratteristica di stile e anche probabilmente di destinazione. Sarà un'occasione buona per studiarlo quando ci vediamo appunto in ottobre, per approfondire e ascoltare in anteprima l'esecuzione di questo brano.
0: Parliamo adesso di scuola. Tornano le polemiche per gli atteggiamenti incivili che in alcuni casi stanno accompagnando i festeggiamenti per gli esami di maturità. In questo caso liceo Amaldi di Alzano Lombardo. Il comune del sindaco Camillo Bertocchi annuncia provvedimenti. All'inizio di maggio avevamo incontrato il comitato degli studenti dell'istituto chiedendo espressamente di interrompere la pratica di sporcare e imbrattare strade e piazze all'uscita degli esami di maturità con vino, cibo ed altri materiali. Purtroppo senza riscontro. Era stato chiarito che in caso di violazioni si sarebbe proceduto con l'identificazione dei responsabili, l'applicazione delle sanzioni previste, che vanno da un minimo di 50 a un massimo di 300 euro, e il recupero delle spese sostenute per la polizia. Già da martedì, con i primi esami orali che hanno segnato la conclusione della maturità per gli studenti, si sono verificati episodi di inciviltà con la strada antistante l'ingresso del liceo, imbrattata con farina e spumante. Due persone sono state identificate e saranno convocate dalla polizia locale per la contestazione degli addebiti. Altre sono in fase di identificazione. Mattinata di protesta davanti alla scuola media di Taiuno a Castel Calepio, dove questa mattina si è svolto il sorteggio dei tre studenti che a settembre dovranno frequentare la prima media nel plesso di Taiuno, pur essendo iscritti a Civitino. La decisione della dirigenza scolastica dell'istituto comprensivo Frambrogio da Calepio, comunicata alle famiglie nei giorni scorsi, nasce dalla scelta di formare tre classi considerate più omogenee, due a Taiuno e una a Civitino. I genitori contrari al criterio dell'estrazione hanno organizzato un sit-in pacifico con striscioni davanti alla scuola. Il futuro dei bambini non può essere una lotteria, il messaggio già comparso nelle scorse ore e rilanciato dalle famiglie. Durante la mattinata si è registrato anche un momento di tensione. Inizialmente sarebbe stato previsto l'accesso all'estrazione solo per le 7 famiglie dei bambini inseriti nel sorteggio. Gli altri genitori presenti hanno chiesto di poter assistere, contestando questa limitazione. Nel caos seguito alla discussione sono stati chiamati i carabinieri. La situazione si è poi ricomposta, i genitori sono entrati nell'edificio scolastico e l'estrazione è potuta proseguire. Torniamo in città, perché Bergamo si prepara a celebrare il suo patrono Sant'Alessandro. Il tema che farà da filo conduttore degli appuntamenti religiosi e civili sarà custodire la comunità nella concordia.
1: Le celebrazioni per il patrono di Bergamo Sant'Alessandro quest'anno avranno al centro la relazione tra la città e la sua comunità. E il tema, loro filo conduttore, condiviso dall'amministrazione comunale e dalla diocesi, sarà custodire la comunità nella concordia. La concordia come stile personale e come dinamica sociale è una virtù che, alla luce del Vangelo, Sant'Alessandro ha incarnato di nome e di fatto, ha spiegato Monsignor Giulio Della Vite, delegato vescovile per le relazioni istituzionali e per gli eventi diocesani. Questo fa da eco al tema scelto dal Vescovo Francesco come orizzonte per le attività della diocesi e delle parrocchie nel prossimo anno pastorale: servire la vita, servire la pace. La festa di Sant'Alessandro invita a rafforzare ciò che unisce, a prendersi cura dei legami, a vivere i quartieri come luoghi di incontro e partecipazione. Realtà in cui la dimensione civile e quella ecclesiale si incontrano naturalmente, si fondano sulla relazione, sulla fiducia reciproca, e sulla capacità di costruire e custodire ogni giorno la comunità. Gli appuntamenti che accompagneranno la festa non saranno così soltanto eventi, ma occasioni per rafforzare i rapporti che alimentano la comunità. Tra questi, il 2 luglio alle 18 nella biblioteca Angelo Mai, l'incontro dialogo tra Nando Pagnoncelli, sociologo e sondaggista, e Johnny Dotti, pedagogista e imprenditore sociale. A seguire alle 19.15 nel salone dell'ex Ateneo l'inaugurazione della mostra di Maurizio Donzelli, che coinvolgerà i ragazzi degli oratori di Città Alta e di Boccaleone, che produrranno un nuovo Atlante che verrà restituito ai visitatori nei giorni della festa. Infine il 20 luglio alle 21.15 a Palazzo Frizzoni lo spettacolo teatrale La rivolta della gioia di Cristian Ceresoli a cura di Desidera Teatro.
5: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
8: Radio Alta.
5: Radio Alta, la

arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

venerdì sera. Radio Alta e Dance.

Wake up. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

venerdì sera. Radio Alta e Dance.

Wake up! It's Friday! Grazie a Dio è venerdì! Il venerdì sera, Radio Alta e Dance!

tutti, il venerdì sera Radio Alta e Dance.

0: Wake up! It's Friday! Grazie a Dio è venerdì! Il venerdì sera, Radio Alta e Dance!
1: Thank God it's Friday!